0: radio.
1: No, è mio. Papà, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista. Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
3: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico, e il palcoscenico è
2: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito, insieme daremo al tuo business il suono del successo.
3: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
2: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: tengo ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere, punto.
1: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido. Art Radio.
2: Art Radio. Solo grandi successi.
3: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo.
2: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
0: Art Radio, solo grandi successi. Stai ascoltando Art Radio. Stai ascoltando Art Radio. Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, l'Ariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano. Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio. Art Radio.
0: La storia continua. Ti facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.

0: quiero.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
2: Stai ascoltando Art Radio. Hands up!
3: No, è mio! È mio! Guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Puoi ascoltare anche tu Art Radio. Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico e il palcoscenico è
1: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito, insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradio@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate. Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
1: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-5653-899.
3: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
4: Questa è Art Radio.
5: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi. La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.

0: Radio.
1: Art Radio. Resta qui.
2: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
3: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
2: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
3: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
2: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Okay, everybody, listen up.
1: More music.
2: All day, every day.
3: Hey, this is Bruno Mars.
4: Hello, it's Katy Perry, and you're listening to
5: Art Radio Prima.
6: Art Radio Prima.
5: Tutte le radio hit del momento.
7: In esclusiva per te.
1: More music.
8: Quindi to warm people.
9: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano. Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Estate.
3: Art Radio Summer.
1: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Tuffati nella musica di Art Radio.
3: Art Radio. Un'estate da brivido.
4: Art Radio. Solo grandi successi.
5: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
4: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire, Alexa metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
6: No, è mio! Guarda
7: questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
4: All'Ariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
10: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
4: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
10: Sabato 5, pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
4: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
10: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
4: Non fartelo raccontare, vivilo! All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
10: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
4: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
10: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
4: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
10: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
4: Non fartelo raccontare, vivilo!

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Stai ascoltando Art Radio.
3: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
4: Snap.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. Stai ascoltando Art Radio.
2: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'Alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi. La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'Alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
4: Stai ascoltando Art Radio.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
4: Ok, everybody listen up!
5: More music!
6: All day, every day.
7: Hey, this is Bruno Mars.
8: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
9: Artradio Prima.
10: Artradio Prima.
9: Tutte le radio hit del momento.
11: In esclusiva per te.
5: More music!
12: We live to warn people.

Art Radio. Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano. Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
4: Questa è Art Radio.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5, pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della L'Ariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi.

0: giochiamola, dai.
1: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: radio.
1: No, è mio. È papà, mio. Papà, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione

come vogliamo. E puoi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani.

0: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Visto che bella montatura mi sono presa da Visual Express?
2: Oh sì, davvero bella!
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora!
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti all'Ariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora!
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana, fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. D&G,
4: raddoppia il gusto della tua estate.

facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi. Ti facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista. Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Stai ascoltando Art Radio. Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: però boh, meglio di no.
1: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
1: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
1: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
1: Non fartelo raccontare, vivilo!

0: Radio.
1: Art Radio, solo grandi successi.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord giornata in avvio soleggiata, salvo nubi al nord-ovest, dove entro sera peggiora con forti temporali e nubifragi. Temperature in calo, massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche addensamento in arrivo sull'alta Toscana. Temperature stabili, un lieve rialzo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. A sud, tempo stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento sparso diurno in Appennino, ma senza fenomeni associati. Temperature stabili o in ascesa, massime comprese tra 33 e 36 gradi.
3: No, è mio! Papà, papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
1: Golden Classic, sulla tua radio sono i grandi successi degli anni 70-80.
7: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
8: Ho fatto questa cosa per vedere un po' se eravate attenti, perché di solito parte prima la sigla e poi dopo parte il jingle, invece in questo caso ho fatto il contrario. Che giocherellone che sono. Comunque ben trovati, ben ritrovati, soprattutto nel Golden Classic. L'appuntamento con la musica degli anni 70 e 80 con la voce di Marco e del Vice, appuntamento che è creato dal sottoscritto, che è mixato dal sottoscritto, che insomma faccio tutto mi, come si usa dire in determinate, anzi in una regione particolare italiana. Comunque anche oggi ci siamo con questo appuntamento che vede protagonista la musica degli anni 70 e 80, e oggi vi anticipo già in proprio subito che ci sarà anche tanta musica pop rock, e questo magari non guasta. Però per partire con il nostro Golden Classic, almeno con questa prima parte del Golden Classic, troviamo una bella voce femminile, quella di Stacy Letiso, ai tempi giovane, dove si vedeva lei in questa copertina di questo disco. La canzone è Jump to the Beat.

0: ci piace il Golden Classic. Ci piace a me e al Marco, ma spero anche a tutti quanti voi che state sentendo la radio, perché diamo la possibilità di riascoltare delle grandi canzoni a distanza di tantissimo tempo e soprattutto almeno di riascoltarle, perché ci sono radio che proprio questa canzone ormai le hanno messe nel dimenticatoio. E grazie al loro appuntamento nostro, il Golden Classic, diamo questa possibilità anche di far conoscere ai giovani le sonorità che sono state di quegli anni. Ok, questa è la Stacey Lettiso con la canzone che si chiama Jump to the Beat. Attenzione, perché Paul McCartney e Swing Your Sister, le prossime due canzoni.
1: Tra poco nel Golden Classic,

Quante cose ci sarebbero da dire di questo gruppo che si chiamano Swing House Sister. Loro nascono in Inghilterra nel 1985, ma qui in Italia il trio arriva solamente nel 1987 con A Better to Travel, l'album di esordio di questo gruppo che appunto si chiama Swing House Sister. Prende il nome da un grande film del 1945 che io ho visto 16 volte. Non è vero, assolutamente. No, però, vabbè, le stavo guardando alcune informazioni riguardo loro. Lei è molto carina, è accattivante con quel suo caschetto un po' particolare e soprattutto arrivava dal mondo della moda. E in effetti si vede perché è una bellissima donna, lo è stata ai tempi del primo album d'esordio di loro. Canzone che era sicuramente la più conosciuta di quel 33 giri, perché ai tempi era uscito anche in versione 33. A questo punto torniamo a parlare di musica di un altro film, anche se ne abbiamo appena accennato in questo caso. Il film che sta per arrivare insieme a noi è Buster.

0: Ragazzi miei, qua si fa la storia. Si fa la storia perché loro sono un gruppo di quelli veramente tosti. Partono dal 1964 a fare musica con il loro primo album, quello che si chiamava proprio The Four Tops. E da lì si fermano quando? Nel 1988, quando escono con l'ultimo disco che era Indestructible, da dove abbiamo preso anche questa canzone, che comunque faceva parte anche di un film che vedeva protagonista anche a livello artistico e in video di Phil Collins. La canzone era super famosa ed è tuttora super famosa, si chiama Loco in Acapulco. Attenzione, perché torneremo dopo la prima pausa.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

mamma mia, mi sono venuti i brividi, nel vero senso della parola, a un acuto che spacca. Altro che Gloria Gaynor o Aretha Franklin o le signore della musica soul. Jimmy Somerville, quando si mette a fare musica, e anzi, quando si era messo a fare questa canzone, aveva espresso il 100% di se stesso. Primo album d'esordio qui nel mondo italiano, perché loro arrivano dall'Inghilterra, dalla Gran Bretagna, come usano dire. Due personaggi importanti, Jimmy Somerville e Richard Coles, con You Are My World, album di esordio del 1985, da dove abbiamo sentito questa voce incredibile, quella di Jimmy Somerville, che ha cantato la canzone che secondo me è una frase bellissima da sentirsi dire: You Are My World. Ok, il nostro Golden Classic va avanti con Doobie Brothers.

Rocchettari all'ascolto, siete contenti di ciò che sta passando in questo momento la radio? Beh, vi siete sicuramente addolciti un po' le orecchie sentendo la musica di Doobie Brothers e poi magari un po' più straniti sentendo quelle dei Rolling Stones, perché effettivamente quando uscirono con questo album che era Undercover, chi lavorava in radio sicuramente era rimasto affascinato dalla bellezza particolare di questa canzone, che non aveva nulla a che vedere con il repertorio musicale dei più grandi rockettari al mondo, diciamo in questo modo. Molto funky questa canzone, si chiama Too Much Blood. L'album era Undercover, dove c'era il singolo che era Undercover of the Night. Il nostro Golden Classic va avanti e più o meno torniamo nelle giuste rette. Più o meno, dai. Magari qualcuno amava il rock, un po' meno la musica dei Tramps, che comunque sono già in sottofondo. E quindi cosa facciamo? Ce li ascoltiamo con questa grande, grande canzone che è anche un grande film. Questa è Disco Inferno.

0: Un grande, grande film, La febbre del sabato sera. L'avete visto almeno una volta nella vostra vita questo film? Perché merita, a parte la colonna sonora musicale che è una di quelle eccezionali, quindi basta dirvi nulla, ascoltatela. Ma poi ha anche un certo, diciamo, un certo interesse questo film crea. Sul fatto di, a un certo punto di questa storia, tra i Tony Manero e l'altra protagonista, quella che poi vincerà la gara all'interno... Ah no, ma non vi devo fare lo spoiler! Ma dai, non l'avete mai visto veramente questo film? Guardatelo! Però vabbè, allora diciamo, partiamo dicendo che lui è un ragazzotto che lavora in una piccola... in un piccolo negozietto, e si diverte a ballare il sabato sera, conosce un sacco di ragazze ma non stringe nulla, e poi, beh, poi c'è tutto il seguito, dai, non vi dico nient'altro perché almeno vi lascio un po' in suspense se ancora non avete visto questo film, ma sono sicuro che l'avete fatto. Molto bello comunque, dai, un po' particolare, un film abbastanza esplicito degli anni 70, fine anni 70 se non ricordo male, ma comunque dai, interessante da vedere. Siamo arrivati alla seconda pausa con il nostro Golden Classic, ringraziamo i Tramps che ci hanno fatto sentire questa bella canzone e noi ci risentiamo subito dopo con un'altra bella canzone.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
2: Art Radio.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

Che bello tornare indietro proprio in questi anni. Era We Did It, non quell'album che conteneva questa canzone, perché questa è del 1974 ed è esattamente Roy Q Baby, canzone che è stata per un sacco di tempo numero uno in tantissimi stati, tra cui gli Stati Uniti e Gran Bretagna, Germania, in Austria. Ne ha passati di posti guarda, questa canzone al numero uno, ma anche perché effettivamente era molto accattivante. Ma 1979 invece è stato l'album che è stato protagonista della mia vita, perché io ho conosciuto George McRae proprio con una canzone che era Don't You Feel My Love, che faceva parte di questo album qua. Bello, bello, bello ogni tanto ritornare a bambini e ritornare soprattutto a parlare, ad ascoltare le canzoni che sono state dei grandi hit di quegli anni. E grazie anche al Golden Classic mi diverto alla grande, perché vi faccio delle grandi scorpacciate di canzoni che sono state un po' la mia infanzia musicale. Questo mi piace, spero che la stessa cosa stia capitando anche a voi. Cioè di ritornare un attimino indietro con la testa, i pensieri alle cose positive degli anni 70 e anche anni 80, dai, fino al 1989. Poi dopo non ci azzardiamo a andare di là perché è un tabù, come ho già detto in altre occasioni, va bene? Allora, il nostro Golden Classic ora vi fa sentire una canzone che è stato una roba fuori dal mondo il successo che ha fatto con i Los Lobos.

0: Siamo nel 1974, pensate un attimino come stiamo indietro negli anni. Tipicamente musica di Philadelphia Sound. L'ho già spiegato un paio di volte cos'è la colonna sonora di Philadelphia Sound. La musica fatta con gli arrangiamenti, ancora con gli strumenti veri. Quindi i violini, quindi i fiati, quindi il gruppo musicale che fa questo genere musicale è completo, bello da ascoltare, melodico allo stesso tempo. Grande Philadelphia Sound, ma non solo, grandi anche i Black e Blue Magic. Loro erano un gruppo che è composto da 5 ragazzotti che hanno fatto questo album d'esordio nel 1974, appunto, con la canzone che non è stata considerata la più bella, perché la più bella era Sideshow. E poi c'era anche I Just Don't Want to Be Lonely. Questa era un'altra delle tante che passavano da questo 33 giri. Ed esattamente quella che si intitolava Welcome to the Club. Benvenuti al club che è quello del Golden Classic. Dai, la mettiamo in questo modo, eh? Benvenuti in questo Golden Classic Club. Club. Potremmo creare però un gruppo. Magari un giorno o l'altro lo facciamo. Però attenzione, invece vi dico che stanno per raggiungere insieme a noi due grandi canzoni. È la terza volta che cerco di mettere questo pezzo qui ed ora finalmente forse riuscirò a farlo. Ci sono i Till Four Fears.
1: Tra poco nel Golden Classic.
2: Stai ascoltando Golden Classic.
3: 1989.
2: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Sto per dire una cosa che mi farà perdere sicuramente i punti che ho acquistato facendovi sentire la bella musica. Ma io quando ho sentito la prima volta questo Seeds of Love, The Seeds of Love, e in particolar modo questa canzone che era Showing the Seed of Love, ho detto, caspita, come assomigliano molto ai Beatles. Non so, forse sia stata solo una mia impressione o anche voi avete avuto modo di avvicinarvi molto a quel gruppo molto molto importante. E invece erano i Tears for Fears che ci hanno fatto sentire questa bella canzone che chiude il nostro Golden Classic, o per meglio dire sta per chiudere, perché quella che chiude ufficialmente è questa qui. Tenetela qua. Oh, che meraviglia. Si chiamano Sister's Rage, non hanno bisogno di presentazioni, infatti non lo faccio. C'è la collaborazione degli Chic, perché si sente dalla chitarrina, e quindi è una canzone completa. La ascolteremo per un paio di minuti e poi avremo modo di risentire la versione integrale più avanti, ok? Rimanete comunque sempre con la nostra radio, perché, beh, Golden Classic insieme a tutte le altre trasmissioni fanno di questa radio la più bella del mondo. Ora, godetevi questa He's the Greatest Dancer.

0: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
1: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
2: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate. Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
2: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
3: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi. La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano, in entrambe le direzioni, nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: sono sapori che non cambiano mai. Ricette tramandate con amore, che sanno di casa e di cose buone. Al ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio riscopri il sapore vero della nostra terra. Cibo genuino, come i celebri cellitti, e i cannelloni fatti in casa come una volta. Comodo e fresco spazio all'aperto, con la praticità di un ampio parcheggio. Siamo all'Ariano, piazzale Luigi Bras 25. Prenota il tuo tavolo allo 06 97 60 92 70 oppure al 380 35 18 396. Ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio. I sapori veri da sempre. Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
1: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
1: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
2: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
2: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.

0: facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia. Una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano, decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
2: Music Express, in viaggio con la musica. Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi, insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che come sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia, che festa sarebbe? Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
0: Art Radio.
1: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano. Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Non sono insicuro che ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sugli a squarciagola, non finiva.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio, un'estate da brivido.
0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
2: Snap. Art Radio. La storia continua.
3: No, è mio. Papà, guarda.
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per

0: te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
1: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
2: No, è mio! È papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
0: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
1: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Art Radio, solo grandi successi. Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista. Art Radio, solo grandi successi.

0: all'Ariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!
2: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
3: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
2: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
3: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
2: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 3445653899.
0: Stai ascoltando Art Radio.

lasciassi tutto indietro, un vuoto che non si riempie mai, e buttarsi dentro se stessi senza considerare tutto quello che perderai. Fare tutto il necessario per vivere, soltanto vivere, per un solo momento, senza perfezione e senza difetto. Esistere in un tempo bugiardo, assassino, amato, invecchiato e buono quanto il vino. Lasciarsi tutto alle spalle e cadere nel sogno che trattiene le mani e il respiro come fosse un uomo. Sorride nel mentre ti taglia il viso a metà e vorresti scappare lontano, ma ti muovi con difficoltà. Hai capito che i sogni che fai sono la vita che impari a schivare, e la vita che vivi ogni giorno è quella che vorresti evitare. Ma per quanto puoi andare lontano, altrove, disperso,

0: Chat Radio.
1: Okay, everybody listen up!
2: More music!
3: All day, every day.
4: Hey, this is Bruno Mars.
5: Hello, it's Katy Perry and you're listening to...
6: Art Radio Prima.
7: Art Radio Prima.
6: Tutte le radio hit del momento.
8: In esclusiva per te.
2: More music!
9: We need to warn people.
10: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
11: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
10: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
11: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
10: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
12: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
13: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
12: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
13: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
14: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
15: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
14: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
15: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
14: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
15: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
16: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'Alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Estate. Art Radio Summer.
1: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Estate. Art Radio Summer.
1: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
4: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
3: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
4: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
3: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
5: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Stai ascoltando Art Radio. Hands
2: up. Radio presenta Lungo il cammino, un programma di approfondimento culturale e religioso realizzato in collaborazione con la parrocchia Santa Maria Intemerata di Lariano. In studio padre Anthony Selvaraj Felix Anthony, OMD, dell'Ordine della Madre di Dio. Ascoltiamo il Vangelo di oggi, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto, vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre». Parola del Signore.
3: Buongiorno amici, buona domenica. Eccoci di nuovo insieme per leggere, per ascoltare, per commentare il Vangelo della domenica. Il Vangelo che abbiamo appena ascoltato della quinta domenica di Pasqua, questo ci dice già, è il tempo pasquale,

Gesù dice, ecco, io vado al Padre, però non sia turbato il vostro cuore. Giustamente non è così semplice perdere un maestro, perdere una guida spirituale, perdere una persona importante della nostra vita. Gesù dice che non sia turbato il vostro cuore, io vado a preparare un posto. Se non vado, lui non vi può tornare da voi. Quindi lui intende lo Spirito Santo non può arrivare da voi. E qui Tommaso rimane un po' perplesso, come ciascuno di noi. Dice che vado nella casa del Padre, preparerò un posto per voi, dopo verrò a riprendere tutti voi perché siate tutti uniti insieme a me dove sono io. Tommaso non capisce. Tommaso gli dice, ma Signore, non sappiamo dove vai, no? Come possiamo conoscere la strada, la via per arrivare a te? Qui che Gesù pronuncia quella frase proprio storica, più importante, che più commentata dai filosofi, dai teologi, dai scrittori, e Gesù pronuncia dicendo, io sono la via, la verità e la vita. Quindi Tommaso voleva conoscere la strada, Tommaso voleva conoscere la destinazione verso dove Gesù è rivolto. Gesù dice, io sono il nome di Dio, abbiamo già detto, io sono, e nella persona di Gesù dobbiamo trovare la via, la verità e la vita. Nella scrittura abbiamo visto che nel tempo del passaggio del popolo di Israele dalla schiavitù alla libertà, Dio stesso prepara una strada per loro. Dio stesso cammina davanti a loro, li guida verso quella terra promessa. Gesù prende la stessa iniziativa del Dio dell'Antico Testamento dicendo io sono la via. Quindi chi percorre questa via può arrivare a me e prima di tutto, e arrivando a me troverete il Padre, troverete Dio. E nella nostra vita, no? Che quante ricerche che ci portiamo dentro il cuore, quante strade, no? Quanti sentieri teniamo aperti davanti a noi. E qui Gesù ci presenta unica via che ci può portare alla vita, unica via che ci può portare al Padre. Chi percorre questa strada che comincerà a conoscere Gesù. E poi dice che io sono la verità. Verità nel greco viene da una parola che significa qualcosa che è svelato. Quindi bisogna togliere quel velo che copre la realtà. Tutto ciò che noi vediamo nella nostra vita, la realtà, quello che è la realtà per noi, è coperto di natura di un piccolo sottile velo. Gesù scopre questo velo. Scoprendo questo velo, prima di tutto scopre su di noi, quindi ci fa conoscere noi stessi. Quindi percorrendo questa via, che Gesù si scopre questo velo su di noi e la verità su di noi, chi siamo noi davvero, come siamo fatti dentro di noi, le nostre parole, che peso hanno, e questo davvero ci fa riflettere. Quindi riflettendo su di noi, della nostra persona, noi possiamo anche vedere le altre realtà che ci circondano e sopra di tutto una realtà che è molto più grande, che è Dio. E poi Gesù dice che io sono la vita. Quindi arrivando, scoprendo la verità, quella è proprio vera, che è Gesù, che lui ci indicherà la vita vera. Lui ci suggerirà la vita che non spenge, la vita che non finisce. Infatti nel Vangelo di Giovanni il tema della vita è quella vera, è una vita unita a Gesù. Quindi una vita che non è destinata a morire, una vita che è destinata a vivere per sempre, per l'eternità. È quello che ci diceva nel prologo di Giovanni, veniva nel mondo la vita vera, solo quelli dei suoi, quelli che hanno creduto, hanno potuto accogliere quella vita. Quindi accogliendo la vita vera, che questa vita ci fa vivere una vita unita nella persona del nostro Maestro, nella persona del nostro Salvatore, nostro Dio, e questa vita ci fa sentire una energia nuova. Questa vita ci fa sentire dentro di noi quella scintilla, quella luce che ci illumina ogni cosa. Allora, carissimi, riflettiamo su questo versetto proprio meraviglioso. Gesù è via, verità e vita.
per scoprire qualcosa di bello, meraviglioso per la nostra vita. Vi auguro buona domenica.

0: radio. La tua compagna di sempre. Ma ciao, buongiorno, come state? Questa bellissima giornata d'inizio settimana, noi siamo pippanti. Ecco, e volevo pure salutare il mio compagno di viaggio di questa mattina. Ciao, ciao Roby.
1: Ciao Roby, un Roby che dice un altro ciao, un altro Roby, è un circolo di Roby.
0: E non sono solo. Buongiorno Daniele, ci sei anche tu?
2: Buongiorno.
0: Come stai?
2: Sto frizzante, guarda.
1: Sembra l'acqua.
2: Sembra che non ho mai dormito.
0: Ma perché tu vai in giro tutta la notte e la mattina è chiaro che non sei pippante come noi, Bene, allora, amici di Arte Radio, bentornati. Innanzitutto vi ringraziamo per tutta questa settimana che ci avete ascoltato, avete guardato i nostri social, avete messo i cuoricini sui nostri social e questo ci riempito di gioia. Vi ringraziamo anche perché state anche scrutando il TikTok, che io chiamo TikTok come le cose, le mentine, però funziona tantissimo, quindi seguiteci anche su questi social perché noi stiamo pubblicando ovunque. Questa settimana è stata una settimana bellissima in quanto ci sono stati tanti ospiti a livello sportivo, abbiamo intervistato addirittura il campione mondiale di kickboxing e box. E Daniele, tu che ti sei proprio, sei andato su ring, come ti sei sentito al primo colpo?
2: Stordito.
0: Più, come era? Più di 100 kg era, no?
2: Sì, sì.
0: Ecco, cioè,
2: categoria
0: è il grande Faraoni.
2: Faraoni,
0: che abbiamo avuto l'onore di incontrare. Se volete guardare la intervista completa, potete andare sui nostri social e guardarla, perché siamo andati direttamente al palazzetto dello sport di Veleti Pala Bandinelli, dove lo abbiamo intervistato ed è stato gentilissimo. Bene, e poi dopodiché abbiamo avuto gli ospiti durante la settimana, abbiamo intervistato cantanti, abbiamo parlato con tanti amici che si sono dilettati ma anche hanno dato delle informazioni giuste, e adesso sono con Roberto, vero?
1: Esatto, esatto.
0: Tu che hai fatto Beautiful Day, ho visto che l'altra sera hai avuto tanti ospiti.
1: Eh sì, abbiamo avuto parecchi ospiti illustri.
0: Non eri solo.
1: Non ero solo.
0: Come mai?
1: Perché Daniele ha fatto tardi, sì. E quindi noi per punirlo abbiamo chiamato gli ospiti internazionali, capito?
0: Ma certo, perché non so, lo vedi che ho ragione io, lui fa sempre tardi. Lui
1: ha fatto tardi.
0: Ecco, e quando lui fa tardi, che succede sempre?
3: Venga, grazie. Scusi, non mi può dire dove è la corsia?
4: Perché me lo dice a me?
3: Come? Ma, scusi, ma non è un portantino lei?
4: Io? Ma che stai a dire? Io sono pizzettato via dalla scrofa, sono venuto qui a trovare mia madre che sta tanto, tanto male.

0: cittadini di Londra in Inghilterra si sono svegliati con una sorpresa inaspettata. Una grande statua di materiale apparentemente deperibile è spuntata nella mattina di giovedì 30 di aprile a Waterloo Place, nel centro della metropoli inglese. L'opera, che raffigura un uomo con il volto coperto da una bandiera, porta la firma di Banksy sul basamento, con le prime perplessità che sono state sciolte dalla conferma dei canali legati alla sfuggente street artist di Bristol. E praticamente si sono ritrovati con questa statua. Che ne pensi?
1: Allora, Banksy,
2: francamente me ne infischio.
1: Esatto. Banksy è criptico, quindi no, ancora non si sa chi sia.
0: Io non volevo dire questo, non siamo stati noi a dire questo.
1: Non siamo stati noi.
0: No, Daniele, sempre lui.
1: Daniele, guarda che l'identità di Banksy ancora non si conosce, quindi potrebbe essere Banksy, anche Roberto.
3: L'identità di Banksy?
1: L'identità sì, di Banksy si conosce.
3: Si conosce, sì.
0: Delicatissimo.
1: Delicatissimo. Oggi sta in forma, eh.
0: Ehi,
1: lo vedo.
0: E praticamente si sono ritrovati con questa statua lì in mezzo.
1: E lui fa sempre così.
0: A un certo punto, e che cosa raffigura questo soldato, questa statua? Dedicate, dice, praticamente l'opera sembra essere ispirata allo stile monumentale delle statue circostanti dedicate al re Edoardo VIII, figlio della regina Vittoria. Praticamente non ha fatto nemmeno una cosa fuori luogo.
1: No.
0: Si è anche attenuto a rimanere nel sistema.
1: Si colloca.
0: È vero, è grande. Chissà, magari dietro quella bandiera c'è la faccia di Daniele.
1: Probabile.
4: Andiamo bene, proprio bene.
0: Certo. Senti, ma... E fra poco ci sarà Gabriele Matti,
1: tra poco ci sarà, sì.
0: C'è Gabriele Matti, quindi certo. Noi ancora stiamo leggendo queste notiziole un po' particolari che ci aggiungono dal mondo, e questa è una notizia che più che altro viene identificata come una bravata social.
1: Esatto.
0: Il ragazzo rischia il carcere per aver leccato la cannuccia di un distributore automatico. Vediamo in che cosa consiste. Praticamente un 18enne francese, Didier Gaspard Owe Maximilien, già dal nome
1: è capitato
0: ha
1: difficile.
0: Fatto bene a leccare cannucce, diciamo,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: È accusato di danneggiamento e disturbo della quiete pubblica dalle autorità di Singapore dopo una bravata postata su Instagram divenuta praticamente virale. Ma che cosa avrà fatto questo ragazzuolo? E ve lo dico subito. E questa bravata poi è stata condivisa sui social, che potrebbe costargli una condanna, anche perché da quelle parti sono un pochino
1: duri.
0: Ti staccano proprio. Un ragazzo francese, quindi lo vuoi ripetere tu il nome?
1: Il grandissimo Didier Gaspard Owen Maximilien.
0: Detto Daniele.
1: Che
0: pronuncia. È stato incriminato a Singapore per danneggiamento e disturbo della quiete pubblica, dove ha pubblicato un video sul suo profilo. Questa ha pubblicato un video alla fine, ha danneggiato la quiete pubblica, in cui lecca una cannuccia da un distributore automatico di succo d'arancia per poi rimetterla a posto.
1: Penso.
0: In questo caso ha danneggiato la quiete pubblica, dici tu?
1: Certo.
0: Ma. E secondo quanto riferito da The Street Times, il principale quotidiano in lingua inglese della città-stato, il giovane è stato accusato formalmente, ma l'episodio sarebbe avvenuto il 12 di marzo.
1: Cioè lui già stava a casa, eh?
0: Esatto. È divenuto virale nei giorni dopo, quindi il giovane non ha rilasciato dichiarazioni, così come nei suoi legali. Le autorità locali hanno concesso al 18enne il permesso di recarsi a Manila, nelle Filippine, per una gita scolastica necessaria al conseguimento del diploma, e alla fine di maggio dovrà essere di nuovo a Singapore per comparire in tribunale. Insomma, mi può spiegare che è successo? Io ho capito poco. In sintesi, lui ha preso questa cannuccia,
1: l'ha leccata
0: e l'ha rimessa a posto.
1: Esatto.
0: Ma che distributore è questo?
1: Ah, non lo so, non era già igienico prima, dopo di questa.
0: No, perché i distributori di solito tu prendi la cannuccia, ma di solito è collegata a un contenitore che all'interno dovrebbe essere una aranciata.
1: Arriva da dentro.
0: Quindi io prendo le cannucce, si mettono, si tolgono in Singapore?
1: Singapore, sì.
0: E ecco perché è nata la canzone Singapore, vado a Singapore. Quella è bella. Bene, allora, ragazzo, che cosa dire? E noi vi ricordiamo il nostro numero telefonico, che è il 344-56-53-899, dove potete mandare tranquillamente, quando e come volete, la vostra voce attraverso il sistema WhatsApp.
1: Yes.
0: Ecco, quindi la scelta noi la mandiamo.
3: L'hai detto alla Mike, buongiorno.
0: È vero, non è vero, eh? E poi potete mandare la vostra mail a arteradiodab@gmail.com oppure arteradioweb@gmail.com. Insomma, potete rintracciarci come, dove, quando volete. L'importante è che rimaniate su Art Radio.

0: Ma chi si muove? Ma tu ti muovi? No, noi siamo, no, noi no. Siamo qui, noi restiamo qui, perché è un momento importante questo, perché che devi fare, Daniele? Come stai? Racconta e parlami di te.
1: Sì, infatti parla un po' tu, Daniele, perché sembra che non ti facciamo parlare poi.
2: Ma come non mi fate parlare?
1: No,
2: mi fate parlare anche abbastanza, secondo i miei, il mio punto di vista.
1: Come vanno le prove? Però come vanno le prove?
2: Vanno, le prove vanno in maniera egregia. Vi aspetto comunque per
0: questa. Ma dove?
2: A Velletri, al Teatro Aurora. Però se io vi devo parlare di me, a questo punto devo mettere la sigla.
0: No, basta, prima della sigla facciamo una telefonata, aspetta.
3: Raccontami di te.
0: No, no, ma che
2: racconta? Possiamo adattarla anche alla persona che stiamo chiamando.
0: No, no, in realtà noi stiamo chiamando una personcina. È che lui ogni mattina, quando la chiamiamo, è sempre pronto per darci una pillola. Pronto?
4: Come va?
0: Ciao, buongiorno Sergio. Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Come stai?
4: Tutto bene, tutto bene.
0: Oh,
4: tutto
0: ci fa bene. Piacere sentire la tua voce anche questa mattina. Più che altro ti abbiamo chiamato per avere il tuo solito consiglio, la tua solita pillola, la pillola vista dall'esperienza. Ma tu hai scritto anche un libro.
4: Sì, ho scritto, diciamo, diverse cose. Quello che diciamo, più importante secondo me è una fiaba.
0: Ecco.
4: È un libro fiaba.
0: Ce ne vuoi parlare un po'?
4: Ma guarda, è la storia, è una storia di una bambina, una principessa, che perde la voce perché perde i genitori. E diciamo che poi dopo la riacquista grazie a uno scoglietto, uno scoiattolo, una quercia e un violino.
0: Ecco, ma come nasce questa, perché un uomo come te che fa mille cose, no? E poi sono tutte abbastanza impegnative, ad un certo punto decide di scrivere un libro per bambini. E a parte il soggetto che io conosco, mi l'hai spiegato tante volte, addirittura l'ho letto perché mi hai regalato e sono felice del tuo libro. Però come nasce a livello di fantasia questi personaggi?
4: Ah, questo è tutto merito di mia figlia. Che lei ha 3 anni, tutti la chiamano principessa, e a un certo momento ho creato una fiaba dove all'interno c'è lei che lo chiama da Viola ed è una principessa.
0: Ho capito, ho capito.
4: Poi dopo che è successo? Io e la madre ci siamo separati, io poi non l'ho vista più, praticamente sono 25 anni che non la vedo. Però è rimasta questa fiaba che sta diventando un cartone animato adesso.
0: Ho capito. E sperando che poi lei la veda questo cartone animato.
4: Ah, se lei la vuole vedere la vede. Altrimenti.
0: Certo.
4: Lo posso fare bene. Beh, io l'ho fatta comunque l'ho scritta per molti bambini che le hanno lette, i genitori che le hanno lette ai bambini, e mi ha fatto piacere perché mi hanno fatto molte note positive con la fiamma. È una fiamma con tutti i personaggi della famiglia, dai nonni ai figli, e gli unici che mancano sono i genitori, perché le ragazze, però diciamo c'è il clima familiare intorno a questa bambina.
0: Okay.
4: Una cosa che è bella, perché quando c'è una famiglia di quelle belle, vero? Tutti sono vicino ai nipotini, ai figli, ai bambini, innanzitutto. E questa è la vera fiaba della vita.
0: Certo. Beh, non è stato molto facile vivere così tanto tempo lontano, anche perché i padri sembra che siano, i padri magari separati, sembrano che siano nati apposta per soffrire, no? Già dall'inizio devono abituarsi a questa cosa, punto e basta, senza tutela di nessuno, in sintesi.
4: Non voglio essere troppo cattivo, però grazie alla magistratura abbiamo questa situazione dolente, perché se i magistrati fossero un po' più attenti a certe cose non accadrebbero.
0: Beh,
4: e soprattutto purtroppo è così, non voglio fare politica, ma tutti hanno avuto, cioè, tutti i papà che non sanno i bambini, perché nel 35% dei casi viene affidato il bambino a sempre la madre.
0: Esatto.
4: Che ne sono sempre in secondo ordine.
0: Perché i papà hanno le spalle grandi, possono soffrire in silenzio.
4: Infatti muoiono anche prima, però.
0: muoiono anche prima, esatto.
4: L'uomo muore prima.
0: Sono d'accordo, pienamente con te. Uno spera sempre che la legge in qualche modo, oppure qualche governante, possa scendere un po' con i piedi per terra e capire anche che non c'è differenza da padre e madre. Perché è vero che la madre mette al mondo i figli, però è anche vero che il padre qualcosa ha pur fatto, no? E quindi non si possono mettere in gioco i sentimenti dell'uno o dell'altro una volta che il figlio è nato.
4: Infatti c'era uno dei miei legali, tra l'altro una persona, un avvocato molto, molto bravo, che diceva sempre: chi ha i minori comanda. Ed è vero, ma i miei, i minori al 95%, erano le donne, quindi comandano sempre loro. Ovviamente mi farebbe sentire il contrario, molto piacere, ma non è così.
0: Bisognerebbe ecco, questo dovrebbe essere oggetto di referendum. Questo dovrebbe essere oggetto, fare una legge a tutela dei padri.
4: Ma l'abbiamo fatto adesso, tra virgolette, ma ovviamente è stato, diciamo così, non è stato accettato, anzi hanno pure festeggiato i giudici a Napoli, hanno cantato e ballato, perché hanno vinto loro, no? L'hanno detto, chiaramente hanno vinto loro, ma se hanno vinto non ho capito ancora. Però, cioè, se hanno vinto.
0: Appunto, che cosa c'era da vincere?
4: No, ma cioè, lo dico chiaro e tondo, secondo me ha perso l'Italia.
0: Esatto,
4: ha perso l'italiano. Certo. Io non ho capito, io vorrei parlare con qualche magistrato di quello per fargli spiegare chiaramente perché hanno fatto quel testino, perché hanno brindato e hanno vinto loro, ma perché eravamo contro. Erano contro un Antonio politico, la sinistra ha vinto perché ha detto: abbiamo vinto contro un personaggio politico di cui non voglio fare il nome, ma era un referendum, non era un discorso sui personaggi politici, era sugli italiani.
0: È certo.
4: Non hanno capito niente,
0: chissà quando si sveglierà qualcuno e penserà che i padri, no, sembra che adesso stiano facendo un bonus per aiutare i padri a pagare l'affitto della casa, e sembra che in qualche modo si sta dirigendo da quella parte, magari, ecco, anche perché poi il padre, la cosa particolare è che lo stipendio del padre si conosce finché vive con la madre, non appena la mamma si separa dal padre e il padre diventa miliardario. E di conseguenza arrivano miliardi di richieste di risarcimento, di pagamento. È come se il padre in quel momento diventasse imprenditore, da semplice magari operaio, diventi un imprenditore e quindi in grado di sostenere tutte le spese e i capricci di una che non vuole lavorare e non lavorerà mai, perché poi andrà a vivere sulle spalle di tutti, tipo gli avvoltoi, no?
4: Ma quello è sicuro. Pochi sanno. Diciamo, pochi sanno una cosa: più di 2000 papà dormono in macchina a Roma.
0: Esatto.
4: Tutti, e infatti, sia con figli negati, con altre associazioni, abbiamo cercato di aiutare e manifestare e ricordare questa cosa. Allora, venivamo messi sempre all'atere. È una cosa che non si può descrivere.
0: Sì, io infatti... Infatti ho visto che ci sono delle associazioni tipo Padri in Movimento che si stanno dando da fare, molti si legano ai cancelli, molti si suicidano, molti vivono nelle macchine che non possono spostare perché non hanno nemmeno un euro per metterci la benzina, quindi però non frega niente a nessuno. L'importante è il bene dei figli, e su questa cosa è chiaro per tutti, perché se il bene dei figli non è soltanto dalla parte della mamma, il bene dei figli va anche da parte del padre, anche il padre vuole bene ai figli, quindi i figli sono il bene primario che deve essere condiviso da entrambi i genitori, ma poi se il padre muore sotto una scarpata o dentro il cofano di una macchina non è un problema, l'importante è che arrivi a pagare il mantenimento a fine mese.
4: Ah, quello è sicuro. Io ho pagato sempre il mantenimento negli ultimi anni, io non ho mai visto mia figlia, ho fatto di tutto e di più, perché sono andato su Rai, sono andato su Medias, a manifestare questi programmi, il tu hai uno, ho detto la storia della mia vita, ho fatto capire, abbiamo cercato di manifestare mia figlia, nulla, non portava nessuna possibilità. Gli ostacoli fatti da tutte le parti, e io non parlo con mia figlia e non abbraccio mia figlia da quando lei aveva 3 anni, adesso sta 28.
0: È chiaro, non ha nemmeno tentato di intracciarti in qualche modo?
4: No, assolutamente, no. Ma non è intanto lei, il discorso è che tutta la situazione che sta posteriore dietro, vabbè, purtroppo l'altro genitore logicamente ne ha creati tutti i colori.
0: È chiaro.
4: Io che faccio? Non so potere, perché non vivo con mia figlia, non la vedo mai. L'ultima volta aveva 3 anni.
0: Certo.
4: E poi non. Poi ringraziamo il giudice comunque, ringraziamole.
0: Sì.
4: Bravi.
0: Mi auguro che un giorno qualcuno si svegli e dia Cesare quel che è di Cesare e Dio quel che è di Dio, no?
4: No, dopo quello che hanno fatto vedere adesso, che hanno vinto il referendum, perché l'hanno vinto loro il referendum.
0: Certo.
4: Non il popolo, l'hanno vinto loro. Dopo quell'evento che hanno fatto a Napoli, è una cosa che è indescrivibile, proprio indescrivibile. Tutti i giornalisti ne hanno parlato, quelli seri ne hanno parlato, sono rimasti tutti, hanno sottolineato questo atteggiamento da parte di alcuni personaggi. Cioè, Gratteri adesso ha rialzato un pochettino la testa insieme ad altri personaggi.
0: Certo.
4: E poi guarda, ce ne potrebbe parlare fino a Capodanno.
0: Sì, però adesso per concludere, comunque tu hai scritto questo libro molto bello che invitiamo a leggere soprattutto ai figli, a leggerlo. E perché comunque una bella fiaba per bambini, che è scritta da una bella persona come sei tu, e che sicuramente diventerà un cartone animato e io non vedo l'ora di vederlo.
4: Che poi tra l'altro io ho scritto anche 15 canzoni, di cui due concerti, e c'è molta, perché ovviamente è una fiaba musical.
0: Certo.
4: Già l'abbiamo rappresentato nel musical qui a Venire al Teatro dell'Aurora, 2 volte l'abbiamo fatto, poi non è stato fatto più, comunque l'abbiamo fatto 2 volte e stiamo aspettando che si ripresenti un'occasione per fare altre cose. E logico che c'è sempre di fiabe, c'è sempre di spettacoli per i bambini, ma non è che ne facciano tanti, altro per i bambini ben poco ne fanno.
0: Sì, infatti per i bambini ben poco, hai ragione. Bene Sergio, noi anche per oggi ti ringraziamo, questa volta non è stata una pillola, questa volta è stato un momento di vita che ci ha preso tutti, ci ha coinvolto tutti, e sperando che qualcuno ci stia ascoltando e magari una piccola voce si possa aggiungere a quelle tante voci che da anni gridano e soffrono, e magari possano risolvere un problema come questo grande, e che il rispetto per la dignità dei padri.
4: Esatto, grazie.
0: Grazie a te, grazie. Buona giornata.
4: Buona giornata.
0: E vuoi lanciare un messaggio su questo per terminare? Un saluto, ti lascio un secondo per lasciare il saluto che fai sempre. Vai Sergio.
4: Un caro saluto a tutti quei papà, sicuramente che hanno bisogno di spingere un po' di più i loro figli, magari non lo vedono da parecchio tempo. Io sono uno di quelli. Un grande abbraccio, buona domenica.
0: Grazie Sergio, buona giornata, buon proseguimento.
4: Buona giornata
0: a presto, ci vediamo, sentiamo alla prossima puntata, mi raccomando, ti aspettiamo.
4: Io sono qua.
0: Grazie, grazie, ciao ciao.
4: Ciao ciao.
0: Ebbene ragazzi, noi dopo questa perla di saggezza del nostro caro amico Sergio, che ogni volta che si collega con noi ci colpisce profondamente, è veramente una bravissima persona, un grandissimo uomo che si è adoperato per tante cose e che nessuno gli ha tolto quella bellissima fetta e dolorosa fetta di tristezza come quella della mancanza di un figlio da 25 anni che non l'ha mai cercato. Bene, detto questo, a te la regia, Daniele.

0: I see you again, dalla voce di Sergio Taddei che abbiamo appena ascoltato, perché abbiamo detto che è uno scrittore, abbiamo detto anche che è un uomo che ha lavorato alla NASA, ha creato praticamente tantissime cose, ma abbiamo detto anche che è un grande musicista e avete avuto modo di ascoltare una delle sue più belle canzoni. Bene, Roby.
1: Eccolo.
0: Come stai?
1: Tutto bene. No, ho apprezzato la canzone.
2: Roby, tipo Roby, sì. Roby.
0: Hai visto quante cose, Sergio, di mille sorprese.
1: Sì, sì, perché l'altra volta ci ha parlato dello spazio, quindi esatto. È bello, bello, bello.
0: E quando ho detto sei un tuttologo, no!
1: E invece sì.
0: Va bene, allora signori, io dico che è il momento di dare la gabbia di matti in pillole. Che ne pensi, Daniele? Sono arrivati già? Gabbia di matti, ma non c'è la sigletta di gabbia di matti, quella che mi piace sempre, quel sottofondo che mi tira su un po'. Oggi è vero che tu hai fatto una notte brava o una brava notte, Daniele? Parliamo di te.
2: No, ho fatto una brava notte.
0: Lo vedi?
2: È la mattina che...
0: allora...
2: Le mattine passate sono state quelle un po' movimentate, sì.
0: Allora tiraci un po' su, mettici questo sottofondo di gabbia di matti sotto, almeno ci dire un po', anche perché volevamo leggere un po' di freddure, che ne pensi?
1: Certo.
0: Eccola qua, la senti, è tutta un'altra cosa.
1: È tutto un altro livello.
0: Bene, allora senti Roberto.
1: Dimmi.
0: Allora, secondo te qual è l'ape indigesta?
1: Non le ho mai mangiate, quindi...
0: Allora, Daniele, qual è l'ape più difficile da digerire?
2: Dai. Non lo so.
0: Dai, tu non lo sai, Roberto?
1: No,
0: l'ape.
1: No.
0: Nemmeno voi?
1: No.
0: Ma è semplicissimo. L'ape peronata. Cosa dice una goccia di sangue per terra? Dai, impegnatevi.
1: No, io non lo so, così è. Una battuta troppo culturale.
0: Accidenti, oggi non mi sento proprio in vena. E vabbè, che devi fare? Secondo te, no, Daniele, cosa fa una gallina fuori dal tribunale?
1: Ma tu non devi rispondere per davvero.
2: Non lo so,
0: ci sta pensando.
1: Ci sta pensando, ti vuole dare una risposta. Cosa fa? Forse è stata incriminata, non lo so.
3: Io sono innocente, signor presidente. Io ero vestito da prete perché sono cascato dentro una pozzanghera d'acqua e mi sono frascicato tutto. Lì vicino c'era un vestito da prete e me lo son messo.
4: E ne ha approfittato per truffare un orefice.
3: Non è vero, glielo dica pure lei, avvocato.
5: Signor presidente, l'imputato si dichiara colpevole e si rimette alla clemenza della corte.
3: Ammazza che avvocato che c'ho. Gabbia di
0: matti, sì. Ah, ecco, che succede? Che succede?
6: Che gabbia di matti!
0: Sono tornato? Siamo tornati? Ecco, me lo vuoi dire cosa fa una gallina fuori al tribunale?
1: Non la sai fare.
2: Non lo so.
0: Come... Pronto? Questo lo so, stiamo arrivando.
7: Eccolo.
0: Ah, buongiorno!
7: Buongiorno!
0: Come sta questa mattina? Come sta?
7: Sto bene, molto bene. Voi state bene? State tutti bene?
2: Una sì, Pasqua, io...
0: Io l'ho chiamata perché volevo farle una domanda e questi che ho in studio non mi sanno rispondere.
7: Sì, che domanda allora, mi vuole cosa fare, dottore?
0: Cosa fa una gallina fuori dal tribunale?
7: L'uovo?
0: No, non ci
2: sono. Era troppo scontato.
7: Non ci sto nemmeno io.
0: Ma è semplicissimo, aspetta per deporre.
7: Sì, ma l'uovo però. Comunque deporre l'uovo.
0: Senti, questa è difficilissima.
1: Già sappiamo Daniele.
0: Allora, siamo pronti, regia, per il momento di chi vuole essere miliardario.
1: Ok.
0: Ecco, in questo momento importante. Vittorio, ci sei?
8: Sì.
2: Ma che
0: sta succedendo?
8: No, ci sono. Pronto?
0: Ci sei. Allora, ascoltami. Allora, domanda per 1 milione di euro. Mi senti?
7: Adesso ti sento.
0: Benissimo. Cosa usano i maiali per andare all'estero?
7: L'aeroplano.
0: Mi dispiace. piace, ha sbagliato il passa, il passaporco.
7: Okay. Che spirito, che spirito.
1: Vabbè. Stamattina è andata così, eh.
2: Falla Roberto
7: una. È una bella giornata stamattina.
0: Senti, perché, parli, perché, perché un uomo non ha potuto fare causa a Geova?
7: Perché era della Sampdoria.
2: Perché non l'ha
0: non
2: trovato.
0: Non Genova, Geova.
2: Perché non l'ha trovato.
7: Ah, Geova, perché, perché, era un tes- perché non era un testimone.
0: No, perché aveva troppe testimonianze. allora, questa è un proverbio rivisitato. Attenzione, il riso abbonda sulla bocca
7: degli stolti.
0: No, sì, ah, penso anche questa sulla bocca dei cinesi. E questa l'hanno fatta, mica c'entro io,
1: queste sono scritte,
0: sono scritte
1: probabilmente da Daniele,
0: Daniele, perché, perché è scritto questo?
1: Vendicando? Sì,
2: vendicando,
1: sì.
2: Per...
0: allora praticamente adesso siamo arrivati al famosissimo, signori, appuntamento. Cosa fa Vittorio un pesce in un acquario pieno di libri?
7: Li legge.
0: Ma mi meraviglio di te, un uomo di cultura.
7: Di cultura.
1: Secondo me in una stanza con delle altre persone, perché non sta dando il meglio di sé, no. Deve rimanere a tono.
0: Vittorio.
1: È chiaro.
7: Il pesce... Cosa fa il pesce?
0: Ripassa la storia dell'orata. Come si diverte, mi piglia in giro. Vabbè. Allora, attenzione. Gatti in carriera. Cosa fa un gatto davanti ad un computer?
7: Un gatto davanti al computer fa... fa le fusa.
0: No, aspetta che appaia un mouse, un topo.
7: Oh my god, oh my...
0: Non sai niente.
7: Non so, sono un professore veramente senza alcun tipo di cultura, di cultura.
0: Allora l'ultima, cosa dice un triangolo ad un cerchio?
7: Ma Roberto le sa ste cose?
1: Beh, io le so.
7: Non so cosa dice un triangolo ad un cerchio.
0: Senti, non giriamoci intorno. Vabbè, detto questo,
1: era quella la risposta.
0: Detto questo, vabbè, chiusa.
1: Dobbiamo
0: chiusa poi i rapporti.
7: Scusate, posso intervenire?
0: Sì, sì, intervieni.
7: Ma nella trasmissione Gabbia di Matti, no?
0: Sì.
7: Ma non c'è quella storia famosa di quel padre che cerca il figlio, del figlio che cerca il padre? Ah, mi sbaglio.
0: Infatti adesso ci stiamo collegando proprio con quella storia che è veramente è struggente, perché tu non sai una cosa, ma il figlio è nei nostri studi. mentre il padre lo era la scorsa settimana qui.
7: Allora, addirittura scollegatevi, sì. Fatevela sentire, dai.
0: Allora, adesso ti colleghiamo con Ma chi ti cerca, che è prima dice sei supposta per tre, e chi ti cerca è importantissimo, perché ragazzi è il momento di riportare in auge, come si dice?
1: In auge.
0: Ecco, Ma chi ti cerca, è questa la sigla di Ma chi ti cerca? Mi dice pure di sì, capito? No, non ha più.
7: Ma chi c'è in regia?
6: Su Art Radio.
1: C'è Daniele.
6: Supposta per te.
0: È supposta
7: chi
0: per te.
7: Chi c'è in regia?
1: C'è l'unico e il solo, the one and only.
6: Mario Di Filippo.
0: Lui ha deciso che c'è Mario Di Filippo adesso. Ma
1: è stata appena cancellata.
0: Non è ancora arrivato Mario Di Filippo. Questa è. Vatte la cerca, chi te cerca?
7: Ah. Mario De Filippo.
0: Perché purtroppo non possiamo mandare in onda supposta per tre, perché ancora non sono arrivati le persone adatte.
1: Ecco. Facciamolo entrare.
0: Buongiorno Daniele, bentornato in studio con noi. Ebbene, siamo arrivati al momento dell'appuntamento con Ma chi ti cerca? Il numero da chiamare è 555555555, non lo ripeto. Adesso in studio qui con me c'è Gherardo.
1: Ecco.
0: Gherardo, la scorsa settimana tu eri a Praga.
1: A Praga.
0: A cercare tuo padre.
1: Sì.
0: E ricordiamo ai nostri ascoltatori che sei stato abbandonato nel cofano di una Palio e da una parte. E l'altro pezzo di macchina.
1: Era.
0: Che macchina era? Diccelo.
1: Era un'altra macchina brutta come la Palio. Cioè, nel senso, era un miscuglio di due macchine molto brutte.
0: Ecco, questo è quello che ti ricordi.
7: Una duna.
0: Questo è quello che ti ricordi nella tua infanzia.
1: Sì, sì.
0: Ecco, come ti sei trovato all'interno?
1: Cioè, io non me lo ricordavo, si è messo agli atti, mi è stato detto.
0: Ecco. Quando hai aperto gli occhi, tu pesavi 9 kg.
1: 9 kg.
0: Appena così. Nato. Che cosa ti ricorda? Come lo ricordi il cofano?
1: Buio,
0: Buio.
1: Buio.
0: Perché non è stato bello.
1: No.
0: Ecco.
1: Quasi brutto come vedere due macchine unite.
0: Unite. La Palio e la Duna.
1: Sì, quasi brutto così. Però
0: pensa, questo figlio si trovava abbandonato dentro una Duna Palio.
1: Sì.
0: Cioè, più brutta di questa cosa. Beh, era meglio proprio abbandonato.
1: Abbandonato andava più che bene.
0: È vero.
1: Andava benissimo.
0: Addirittura nel cofano di una Palio Duna.
1: Palio Duna.
0: E tu la scorsa settimana sei andato a Praga a trovare tuo padre.
1: Sì, sì, sì.
0: Gianfilippo Nicola Maria.
1: Esatto, è proprio lui.
0: Adesso tuo padre è andato a cercarti.
1: Sì.
0: Ma tu sei qui in studio.
1: E quindi a Praga.
0: Gianfilippo, dove sei oggi?
7: Buongiorno. Sono Gherardo. Io ero a Praga for you. But ora I am Tallinn in Estonia, perché a Praga mi hanno detto che tu eri andato, venuto via a Tallinn in Estonia, e io sono a Tallinn in Estonia, ma tu sei in studio. My son.
2: Riecco il sonno.
1: Che è difficile non usare parole forti, ma io non sono andato a Tallinn, ma sono tornato a Artena, che era, capito? Cioè, nel senso
2: Artellin.
1: Hanno capito l'aeroporto
0: da
1: Tallinn.
0: Da quell'inglese che sento, mi sembra che sei andato a scuola da Renzi.
1: Sì, no, in effetti hai cambiato accento, papà. Sembri tipo un inglese di Bombay.
7: Io essere serbo croato.
2: Ricordiamo che
7: serbo croato con influenze inglesi.
2: Ma ricordiamo sua madre da dove viene.
7: Quindi io adesso sono andato a Praga e a Praga mi hanno detto in tuo albergo Ghepardo e in tuo albergo Ghepardo mi hanno detto.
0: Ma come Ghepardo?
1: Gherardo. Ghepardo, ma mi ha abbandonato dentro alla macchina. Il nome era il Bill.
0: Ma come? Prima si chiamava Gerardo, poi Gherardo. Ghepardo.
2: Ma perché alla nascita
7: in quell'albergo mi hanno detto che tu eri andato a Tallinn.
1: Artena,
7: e ora a Tallinn.
1: Andai a Tallinn.
7: Dove fa freddo.
2: E rimane.
7: My God, fa freddo a Tallinn.
0: Per colpa tua.
1: Per colpa mia stai a Tallinn.
0: La forza. La forza di un padre richiama il sangue. È andato a cercare.
1: Se tu fossi stato fermo, noi ci saremmo incontrati.
7: Capito? Il richiamo del sangue è talmente forte.
1: Infatti,
7: tu stai in studio e io sto a Tallinn.
0: Non c'è proprio possibilità di incontro.
1: No,
0: papà.
1: Non è possibile.
0: Ma come mai?
1: Forse fra una settimana, forse, due, fra mille.
0: Non ci si incontra proprio qui.
1: Io vomito ogni volta che vedo una Duna nel frattempo.
7: Ghepardo, tu mi manchi tanto, Ghepardo.
2: Ma perché Ghepardo? Perché quando era nato assomigliava a un ghepardo?
0: No, era grosso come un ghepardo.
2: Ghepardo.
7: No, senti una voce. Senti una voce. Piano. Di chi è questa voce?
0: E Daniele dice.
1: Non è tuo son.
0: Daniele dice: come mai lo chiami Ghepardo? Perché?
1: Mi chiami Ghepardo?
7: Perché io austro serbo croato.
2: Ma non era
7: Gerardo diventa Gerardo, ma Gerardo non mi piace.

0: Hai avuto notizie?
1: Allora, la madre si chiama Tapetita. Tapetita.
2: Scrivi perché non ce lo ricorderemo mai. La storia della mamma finisce qui. Il personaggio finisce.
0: Come si chiama? Fammi lo spelling.
1: Se scrive Tapetita. Tapetita. Si chiama Tapetita. No?
3: Juvan.
1: Papete.
0: Come?
2: Papete.
1: Papete. Pia.
2: Per gli amici.
0: Per gli amici.
1: Tappa Pepe.
0: Cinzia.
2: Ah, così per gli amici, più lungo del nome normale.
0: Per gli amici Cinzia. Allora, quindi Tapeteta, Papepete. E questa praticamente sembra uno che ha preso un pugno sui denti mentre la chiamava.
1: Però voi dovete capire che lei delle Isole Fighi. E quindi sì, delle Isole Fighi, per forza questi nomi così. Tapetita è un nome classico delle Isole Fighi. Tapetita Papete, il suo surname, e cioè cognome. Tapeteta, Tapetita Papete.
0: Che sbagliato!
2: E poi la famiglia Papete, famosa.
0: Sì, famosissima.
1: Alle Isole Fighi, la Fighi. Famiglia Papete, famiglia quasi. Quasi reale.
2: Ma una volta è una fortuna.
0: E come ha fatto lei a abbandonare suo figlio, che poi è un principe a quanto pare, Ghepardo?
2: Perché sapete che pure lei è una figlia di...
0: No.
1: Perché a me avevano detto che non potevo avere figli, io ho già spiegato una volta.
0: Ah, ecco.
1: Poi però ho parlato l'altra settimana, ho parlato con Tapetita, ecco. E lei mi ha detto: ma no, è tuo figlio, è sicuramente tuo figlio.
0: Certo.
1: E quindi io ho abbandonato perché pensavo non fosse mio figlio, ma è mio figlio, my son.
0: Eccolo. Che delicatezza, abbandonato, è comunque l'essere umano, insomma, signore Coso.
2: Sì, sì.
0: Ma senta, ha per caso una cosa di riconoscimento suo figlio, che poi riporti a queste isole?
1: Allora io avere, non so se lui avere stessa mia misurazione.
0: Di cosa?
1: No, non capire male.
2: No.
1: Voi capite sempre male. Voi siete una coppia di male capire male.
2: Sì,
1: siete una coppia di capire male.
2: Siamo una coppia
0: di malcapenti.
1: Di malcapenti. Allora, misurazione di piedi. Io ho un piede molto molto grande.
0: Uno
1: circa
0: solo.
1: Circa 40. Cioè, due piedi, uno 46 e mezzo, l'altro 44. Quindi uno 46 e mezzo, l'altro 44. Quindi se lui ha un piede in un modo, una misurazione, e l'altro piede di un'altra misurazione, probabilmente lui è il my son.
2: Allora probabilmente no,
0: perché... Ma questa cosa non la possiamo sapere adesso.
2: Non
0: dobbiamo
2: si può
0: impegnarci.
2: Sapere, bisogna indagare.
0: Indagare. Questo figlio di figia gran figlia,
2: sono un figlio di figlia. Sì. Cioè,
0: quindi abbiamo scoperto che signori, questo ragazzo Ghepardo potrebbe essere un di sangue nobile. Ma il sangue è blu anche lì?
1: Sì, anche alle Isole Fighi il sangue è blu nelle persone nobili. Sì, sangue blu, come Italia. Sangue blu, sangue nobile, no? Anche Italia, o no?
2: Certo.
0: Si dice di sì.
2: Sì,
0: non è che è veramente blu.
2: No.
1: Ma lui, se Gerardo si fa una puntura e tira fuori il sangue, capisce subito se è blu, lui è figlio di principe.
0: Perché lì proprio blu, hai capito?
2: Ah, è proprio blu.
0: Non è un esempio, non è una.
1: Sì, lì alle Isole Fiji è proprio blu cobalto.
2: Tipo
1: come
2: Avatar.
1: Il mare.
0: Ma adesso io volevo fare un'ultima domanda. Ma potrebbe avere dei fratelli?
1: Per parte mia, per parte di Tapetita. Ha otto fratelli per parte di Tapetita.
3: Ma tutti da 8 kg, fratelli?
1: Per parte di Tapetita ha 8 fratelli.
2: No, ti ringrazio per le notizie che mi dai girandoci intorno, capito? Ci arrivi piano piano. Ho 8 fratelli, l'ho saputo adesso.
1: Otto fratelli per parte di Tapetita.
3: Ma possiamo chiedere
1: da parte mia No figli, solo Ghepardo.
3: Solo Ghepardo.
4: Ma... Cioè, hai due fratellastri, 8, 7 fratellastri.
3: Roberto,

0: Possiamo chiedere se i figli sono tutti di 8 kg o...
1: Ecco, mi dicono dalla regia se i tuoi figli, o i figli di Tappetita, sono tutti così di grandezza abnorme come Ghepardo.
2: I figli di Tappetita sono tutti molto, molto, molto grandi. Hanno tutto grande i figli di Tappetita. Testa,
3: ultimo in classifica.
2: Il naso, gli orecchi, tutto grande, tutto molto,
3: sono il fratello di un mucchio Godzilla, praticamente.
2: il braccio, il gambe, tutto grande.
1: Ma anche dei gemelli che sono nati così di quella portata?
2: Tappetita ha due gemelli, figli, che sono nati, non uno, che è una cosa clamorosa in tutto il mondo, ecco. Ne hanno parlato tutti i giornali del mondo.
1: Non sono nati
2: tutti, uno prima uno e poi l'altro dopo due, ma sono usciti alle isole Figli, naturalmente. Beh,
1: chiaro.
2: Sono usciti insieme.
1: Santa Vergine.
2: Insieme. Hanno uscito insieme.
1: Praticamente 18 kg in un'unica sfornata, mi sta dicendo.
3: Tappetita è morta, ovviamente.
1: È ancora viva Tappetita?
2: Tappetita è una gran bella figliana di circa 55-60 anni.
1: Ah, vedi. Aspetta, l'ultima domanda, perché adesso siamo curiosi noi ascoltatori. Certo. Ma a quanti anni la Tappetita ha messo al mondo questi 8 figli?
2: Allora, il primo aveva 21 anni circa.
1: Ok.
2: Poi a seguire come sequenza 21, 23, 25, 27, 29, uno ogni due anni, poi due insieme.
0: No, 18 kg.
3: Abbracciati sono nati abbracciati per la
1: era una coppia, erano due sacche diverse.
3: Sì.
2: No, queste cose non le capisco. Non sono ginecologo, quindi non capisco se un sacco o due sacchi, ma forse in un sacco c'erano due figli in uno stesso sacco. Probabile questo? La domanda che io faccio a voi.
1: Ghepardo non è gemello.
3: No. Non credo.
2: Ghepardo non è gemello, no. Ghepardo è nato. Ghepardo, io mi ricordo tutto quando Tappetita ci andò in ospedale. Quando Tappetita andò in ospedale per nascere Ghepardo, io ricordo perfettamente tutto quello che è successo quella giornata. Era domenica e io ero alle Isole Figi sopra un'onda gigantesca e facevo surf. Perché io faccio surf.
3: Personaggio meraviglioso.
2: E poi
1: cioè, la moglie sta partorendo uno di 9 kg e lui fa surf, capito?
2: No, io faccio surf perché non sapevo che Tappetita potesse avere un figlio così istantaneamente.
1: Ma uno di 9 kg dove lo mette questa?
3: Ah, perché io la gestazione non è stata dei 9 mesi, papà.
2: No, gestazione, nel tuo caso, no, tu sei nato settimino, adesso pure, ricordo, tu sei pure, nato settimino.
1: Pure settimino, eri piccolo. Sei nato prematuro.
3: No, lui dice settimino proprio il mobile, capito?
2: No, io facevo surf perché non mi rendevo conto che tu nascessi settimino. E quindi poi
1: certo, sei nato in anticipo, 9 kg in anticipo. Pensa se nascevi di 9 mesi, che eri tipo Myron Faye.
2: On the beach, hanno fischiato on the beach a me e mi hanno detto venire di corsa Tappetita in ospedale, e io sono venuto di corsa e sono andato in ospedale. Non ho fatto in tempo, perché quando sono arrivato in ospedale mi hanno presentato subito Ghepardo, e appena ho visto Ghepardo
1: l'ha preso e abbandonato il cofano,
3: l'hai preso
2: e l'ho messo, lo dovevo portare a casa, perché Tappetita a me ha detto porta Ghepardo a casa, e io siccome non sapevo, allora nel cruscotto non potevo mettercelo perché era veramente grande, su al sedile non potevo mettercelo perché ho paura che cadeva, avevo una macchina, una Palio,
3: tipo una macchina,
2: sì, tipo una macchina, non aveva le cinture le cinture di sicurezza. Ah. No, ora ci sono le cinture di sicurezza, ma all'epoca non c'era. Quando Ghepardo è nato, 35 anni fa, le cinture non c'erano in quella mia macchina, e quindi io per sicurezza l'ho messo nel cofano fra una valigia e l'altra.
3: Cioè sono stato abbandonato perché non c'aveva il
2: seggiolino. Mentre però Ghepardo, senti la mia storia, Ghepardo, così potrai perdonarmi. Ecco. Mentre andavo a casa, è arrivata una telefonata, io ho preso la telefonata e mi hanno detto: guarda che forse tu il padre non puoi essere, perché tu non puoi fare figli. Abbiamo fatto analisi, il tuo coso è storto. E quindi non potere fare figli. E
0: che
2: quindi
0: io non approfondiamo, no, siamo in mattina,
3: sono il figlio, posso approfondire almeno.
2: No, come si dice coso? Non storto, deficiente.
1: Ma che cosa è deficit?
2: Come si chiama quello permatozo? Com'è il permatozo?
1: Il permatozo, sì.
2: In Croazia si dice peratrop, in Italia si dice no sperma, spermatozoo, così si dice, vero?
1: Il mio spermatozoo era deficiente.
2: Okay. E quindi io ho capito che lui non poteva essere mio figlio, e quindi mosso da un gesto di rabbia e di stizza ho detto: tu non sei mio figlio.
3: Certo.
2: E poi siccome
3: a tre ore di vita che ti ho risposto papà, ma hai abbandonato perché non avevi il seggiolino.
1: Non si ricorda?
2: Non mi ricordo. Sono passati 35 anni.
1: Scusi, a questo punto lasciamoci così, perché intanto dobbiamo verificare da un podologo se il piede destro è più lungo del sinistro.
3: Occhio e croce.
1: Questo è il quesito della prossima settimana, con la speranza di poter far incontrare Ghepardo con il padre. Finalmente a confronto. La riconosceremo al parcheggio se verrà con una Palio? Io credo di sì. La salutiamo, Pierluigi Maria Nicola.
2: Saluto tutti, Ghepardo, se poi perdonami. Saluto Roberto, ma saluto anche Daniele Di Già, vero? Si chiama così.
0: Arrivederci.
3: Di Già.
1: Bene, allora, grazie.
2: Baci e abbracci a tutti voi.
1: Al prossimo appuntamento. Ciao.

0: E ci fa molto piacere essere qui su Art Radio e io adesso avrei un altro scoop, Daniele, sempre in merito alla nascita di questo ragazzo. Forse abbiamo risolto un problema perché stiamo andando a fondo. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto? Dottore?
1: Sì.
0: Ecco, noi praticamente abbiamo un programma che si chiama Ma chi ti cerca?
1: Sì.
0: Dove abbiamo avuto la notizia triste che c'è un ragazzo che si chiama Gherardo, che il papà poi ha chiamato Ghepardo, e che è lui croato, papà, la mamma delle isole Figi, quindi una gran figia, e ha partorito lui a al settimo mese, il figlio era di 9 kg ed è stato abbandonato nel cofano della sua palio duna. Ecco, lei,
1: sì.
0: Abbiamo saputo dalla redazione che è il medico che ha fatto partorire la signora che si chiama Tappetita Papete.
1: Sì,
0: ecco,
1: esatto.
0: Che cosa è successo? Che cosa è successo, dottore?
1: È successo questo fatto straordinario, che la signora era in travaglio, doveva partorire, c'era questo piccolo neonato di 9 kg che non riusciva ad uscire.
0: Ecco, io ho saputo anche che già ne aveva partoriti 8 negli anni precedenti la signora, e tutti della stessa stazza.
1: Quindi
0: lei che è ginecologo,
1: la strada ormai era spianata, ma evidentemente non è stato questo il caso, insomma.
0: Cioè, nonostante tutto, lei che è ginecologo,
1: nonostante tutto,
0: ecco.
2: Sì. Ma Gherardo vuole fare una domanda.
0: Una domanda, dottore. Ecco, dottore, io adesso qui in studio con me Gherardo, che vuole sapere qualcosa in più. Gherardo, parla col dottore.
3: Innanzitutto buongiorno dottore, abbiamo so che lei è ginecologo,
1: come
3: abbiamo
1: stai?
3: La stessa passione.
1: Bene.
3: No, non mi ricordo io perché ero piccolo, ero appena nato.
1: Io sì.
3: Ti ricordi, 9 kg.
1: Un fatto eccezionale.
0: Aveva già la barba?
3: Avevo già la barba?
1: Un po' di peluria, sì.
3: 9 kg, avevo già 12 anni quando sono nato. Cioè, poi,
0: ecco.
3: Quindi io...
0: Cioè, che domanda vuoi fare al dottore?
3: Quindi le mie origini sono certe. Io sono figlio di Figia.
0: Da figlio di
1: sì.
0: Tappetita Papete.
1: Più di pancia, però, perché poi è stato fatto il cesareo, come
3: ecco,
1: potete immaginare. Insomma,
3: quindi il taglio è stato da 1,5 metri, cioè, nella circonferenza.
1: Più o meno sì, diciamo che non l'hai vista nemmeno quando sei uscito. Ecco.
3: Certo.
0: Capito. Quindi praticamente male, perché devi sapere, mi scusi, ho dato del tu, è che poi il bambino, appena lei l'ha preso in mano, lo ha dato...
3: Se gli è caduto.
0: No, non è caduto.
3: Non è caduto.
0: No, lo ha dato in braccio al papà, che lo ha messo nel cofano della palio duna.
1: Sì.
0: E lì non si è saputo più niente per 35 anni.
1: Perché il cofano praticamente ha funzionato da incubatrice.
0: Ho capito.
1: Quindi lui è rimasto lì, veniva nutrito da lì.
3: Dovevamo scrivere un copione.
0: Come era nutrito sto ragazzo?
1: Inizialmente con 3 litri di latte
0: appoppata. Gliele dava la mamma?
1: No, glieli davo io, quello artificiale.
2: Facendo il parto cesareo
1: è stata in via di ripresa per una ventina d'anni.
0: La mamma
2: ha avuto una crisi postpartum.
3: Sì. Non lo so io.
0: Senta.
1: Poi dopo, quando sono spuntati i primi dentini, allora ho iniziato a mettere nel cofano anche carne, gatti, un po' di tutto, insomma.
0: Attenzione, signori, abbiamo scoperto.
1: Aveva bisogno il bambino di essere nutrito per bene.
0: Cioè, praticamente suo padre ha abbandonato anche la macchina, non solo il bambino.
3: Ha abbandonato anche la macchina. Ma infatti, dottore, io non lo volevo trovare.
1: Io sono... per un certo senso sono io il tuo papà, che ti ho cresciuto io.
0: No,
3: che fortuna, ragazzi.
0: Attenzione, Ghepardo. Ma non è che lei ha avuto rapporti con la signora Figia?
1: No, l'unico è stato quello dove, insomma, è successo questo fatto straordinario.
0: Quindi praticamente ti ha nutrito. Ma come lo nutriva? Gli buttava la carne nel cofano? Come faceva?
1: Esatto, sì, sì, sì.
3: Dottorone pure lui,
0: delicatissimo.
1: Sì, perché poi c'era anche un certo timore, insomma, ad aprire il cofano, perché
0: che
1: questo
0: mozzicavi,
1: questo essere piccolo ma
0: allo stato brado.
1: Allo stato brado, sì, ma abbastanza, insomma, importante come stazza, come figura.
3: Certo, ecco.
1: Capito. Quindi c'era anche un po' di timore anche per le mie
0: mani.
1: Lei
0: come se n'è accorto che era nel cofano? Mi scusi, dottore.
1: È perché sentivo battere.
0: Ecco. Ma sta macchina. Sì. Ma sta macchina era vicino al suo studio. Ecco, sentitelo, sì, la macchina.
3: Certo, sta facendo dallo studio.
1: Esatto, sì, è un'altra macchina. Ho paura quasi ad avvicinarmi, vedo, scopro qualche altro cucciolo importante.
0: Cucciolo di scimmia peloso di 9 kg. Ecco. Però allora, noi stiamo cercando la sua vera madre. Lei ha avuto più notizie?
1: Sì. Cosa?
0: Stiamo cercando la sua vera madre. Ha avuto più notizie?
1: Della mamma di Ghepardo?
0: Sì.
1: No, dopo che ho saputo che ci ha messo una ventina d'anni per riprendersi da questo evento, insomma.
0: Ma il papà ci ha detto che lui prima di Ghepardo ha messo al mondo altri 7 figli. Ma sa per caso se ne ha avuti altri dopo Ghepardo?
1: No, non lo so. Questo non lo so. Se ne ha avuti, non è tornata da me, a forza di togliere dalle viscere.
0: che brutta cosa, che brutta immagine che mi ha dato.
3: L'abbiamo messa a tappetita sta donna.
0: Bene, allora, dottore, noi la ringraziamo per questo suo intervento.
3: Io un po' meno, se posso.
0: Però volevo che il nostro Gherardo facesse un appello, visto che lei comunque in qualche modo è il padre putativo. Certo. Ha dato le scatolette da
1: nutritivo.
0: Nutritivo, ecco. Sì. Gepardo, parla allora. col tuo papà nutritivo.
3: Col mio padre putativo.
0: Putativo, sì. Putativo. Sì.
3: No, io non volevo.
0: Lei è il figlio di una gran figgia.
3: Io comunque sono sempre un figlio di una figgia. Ma non volevo fare una domanda al dottore.
0: La faccia.
3: Più che mai, non è mai venuto in mente di estrarmi dal cofano?
1: No.
3: Beh.
1: No, c'era un certo timore.
3: E lei ancora fa il dottore, eh?
1: Sì.
0: Beh, mi scusi, lo perdoni, dottore, ma lui è veramente provato da questa, ha scoperto provato. A 35 anni.
1: Che poi me lo sono sempre chiesto come hai fatto a uscire.
3: L'ho sfondato, facevo 2000 kg.
1: Forse quando. Ecco perché quando sono andato in vacanza l'ho trovato aperto. Infatti,
3: certo, poi è partito.
0: Nel frattempo, chi è che l'ha nutrito mentre lei andava in vacanza? Nessuno. Mi scusi.
1: Non lo so, bisogna chiederlo.
3: Che forse
1: a lui.
3: C'era il circo lì vicino e mi hanno buttato qualcosa.
0: Certo, è una brutta esperienza questa, ragazzi.
3: Bruttissimo.
0: E vabbè, allora, ragazzi, ricordatevi, se avete notizie, se avete avuto modo di vedere Ghepardo nella vostra vita, chiamate il 555 55 55, non ripeto.
3: Okay.
0: E quindi chiamate, dateci le indicazioni. Ecco, vedi, a forza di chiarare abbiamo trovato il dottore. Bello. Abbiamo saputo che sei figlio di una madre e di altri 8 fratelli. E che sei nato da un parto cesareo. Anche perché non penso che gli altri. Ecco. E detto questo, noi la ringraziamo, dottore.
1: Di niente.
0: Però questo non è.
1: Ci mancherebbe, insomma, è stato un piacere diciamo chiarire questa
0: appunto
1: questa vicissitudine.
3: Che il giuramento di Ippocrate lo dice proprio chiaramente.
0: Quando ci vuole, ci vuole.
3: Il giuramento di Ippocrate per i medici.
1: Non credo di averlo mai fatto.
2: Ma come non l'ha mai fatto?
1: Non lo ricordo.
3: Non lo ricordano, no, vabbè, il dottore delle fici, lavorava
0: bene.
3: Le fici.
0: Nemmeno Ippocrate si ricorda questo.
3: No. Pure il dottore Anficio.
0: Bene, lei è un figlio. Lei anche abita lì sulle Figi?
1: No. sono in tutt'altra zona, e anzi complimenti al piccolo Ghepardo per come è cresciuto, mi sento anche un po' orgoglioso di come è venuto su, insomma.
0: Due volte. Bene, bene. Va bene, abbandonato da diversi padri, malnutrito in una macchina Palio Duna. Lo sapremo nella prossima puntata di
1: Ma comunque sopravvissuto.
3: Ma certo, vedi. Grazie.
2: Il lato positivo che delle cose.
1: Una grande forza d'animo, bravo Ghepardo.
0: Prego. lo vedi. Bene, signori, lo sapremo nella prossima puntata. Quale cosa nasconde, si cela nella vita di Ghepardo?

0: buonasera, benvenuti a Porta Finestra, Finestrone Aperta. E in studio questa sera abbiamo il dottore esperto di botanica, il dottor Eucalipto. Buonasera. Ecco, allora, l'argomento di questa sera è una pianta rara che porta il suo stesso nome, Eucalipto arcobaleno.
1: Sì.
0: Perché? Perché questo nome? Perché?
1: Più
0: un attimo,
1: raro.
0: Prima volevo salutare i nostri ospiti che sono in studio. Un saluto agli ospiti in studio. E tu che sei alla regia, vi ringraziamo. Un applauso dalla parte della regia. Adesso, dottore Eucalipto, parliamo di questa pianta rara.
1: Gli ospiti in studio, no?
2: Buonasera al pubblico porta a porta.
0: Buonasera al pubblico porta finestrone aperta, porta e veranda.
1: Allora.
0: Dica dottore, dica.
1: Innanzitutto io sono un dottore, sono un dottore botanico.
0: Mi scusi dottore, ma lei è venuto qui a finestrone aperto, per quale motivo? Perché lei...
1: Per parlare...
0: dell'eucalipto, arcobaleno.
1: Arcobaleno.
0: Ecco.
1: Che, come lei mi insegna,
0: sì,
1: dal greco...
0: Certo.
1: Dal greco significa proprio eucalipto arcobaleno. Ok.
0: La cosa particolare è che lei ha lo stesso nome, no?
1: Sì.
0: Perché?
1: Perché mia madre era delle isole Figi e quindi mi ha chiamato così.
3: Ah.
0: C'è qualche reminiscenza di
1: No.
0: Ho sentito da qualche parte questa isola Figi, ma parliamo dell'albero eucalipto arcobaleno.
1: Più che raro direi che è unico.
0: Sì.
1: Perché la sua corteccia si sfalda, rivelando dei colori brillanti come il blu, il viola e l'arancione. Okay, questo è per dirle, no? Questo è proprio l'eucalipto arcobaleno.
0: Ecco, la interrompo, dottore, perché voglio far entrare la signora Vollemia Nobis, che si tratta, è anche lei un'esperta di botanica. Buonasera, signora Vollemia Nobis, buonasera. E poi voglio far entrare i nostri 5 ospiti che vengono dalle Filippine, dalla Papua Nuova Guinea e soprattutto ha il suo habeas nephrodensis di 30 anni. Buonasera a tutti, benvenuti. Ecco, in studio stavo parlando con il dottore Eucalipto.
1: Beh, io ho studiato solo quello dell'eucalipto, quindi non diciamo che a questo punto improvviso perché noi botanici improvvisiamo, no?
3: Ma non è detto.
0: Ma porca botanica, io l'ho portato qui perché volevamo sapere, noi tutti curiosi qui su questo nostro programma,
1: esatto.
0: Si tratta proprio la botanica di questa sera, no? E Daniele?
1: No, ma io ho visto c'erano parecchie botaniche prima fuori, allo studio, no?
0: Anche lei è figlio di botanica?
1: Sì, sono figlio di botanica.
0: Sì, perché la botanica è una materia eccezionale. Detto questo, io siamo pronti per la sigla finale, la ringrazio per questo.
1: Siamo pronti per
0: la sigla finale. La ringrazio per aver partecipato a Finestrone Veranda Aperta.
1: Oddio, si figuri.
0: E grazie di questa sua delucidazione. E diamo un appuntamento alla prossima puntata. Ciao.

0: Stai ascoltando Heart Radio.
1: Non è facile, non è facile dopo averlo visto, è la frase che disse Rocco alla sua prima fidanzata. Bene, allora, come state? Tutto bene? Bentornati a tutti voi che siete in ascolto con noi. Abbiamo avuto tanti ospiti, ci siamo collegati con Gabbia Di Matti, però adesso il collegamento non finisce perché ci colleghiamo direttamente in Honduras e diamo la linea all'isola dei Formosi.

0: Ebbene, benvenuti, benvenuti. Ecco, sono collegato qui all'isola. Un saluto agli amici che sono in studio. Allora, noi siamo qui e i concorrenti si sono appena precipitati dall'elicottero. Ma devi sapere, cosa, come ti chiami tu?
1: Gesualdo.
0: Ecco, no, ma come Gesualdo? Allora, io mi trovo in Honduras. Io sono il corrispondente dell'Honduras e sono sull'isola dei Formosi. Ma ci abbiamo un problema. L'ultimo concorrente non vuole buttarsi dall'elicottero. Ecco, l'elicottero è a 750 metri di altezza. Stai tranquillo, buttati.
1: È morbido, buttati, dai,
2: ma
1: dai.
2: Ma tranquillo che cosa? 750 metri, sto tranquillo.
1: Stai tranquillo che non ci sono squali.
2: Ma non mi butto, io non mi butto.
1: Non ci sono gli squali,
0: guarda,
1: tranquillo.
0: Allora, proprio perché ci hanno detto che lei ha paura dell'acqua, la facciamo cadere direttamente sulla spiaggia. Tranquillo, si butti.
2: Ma no, non mi butto. Ma sulla spiaggia mi faccio malissimo, no?
0: Ma dobbiamo esiste. Fare, non dobbiamo esiste. Fare il gioco.
2: Ditemi chi c'è giù innanzitutto, perché altrimenti non mi butto.
0: Allora, mi puoi dire il corrispondente in studio, chi abbiamo di concorrente?
1: Ma tu stai sulla sei l'inviato, potresti saperlo anche tu.
0: E io ho,
1: no?
0: Visto che
2: c'è,
1: allora c'è Belen,
2: donne,
1: c'è
2: belle, mi butto, altrimenti no.
0: No, io ho visto che si sono buttati tutti sulla spiaggia, c'è. Ma nessuno poi è tornato da me.
2: Ecco, sono morti.
1: C'è Belen con Stefano.
2: C'è Belen?
1: C'è Belen, poi Stefano, Alessia Merz.
2: Alessia
1: c'è Alessia Merz.
0: C'è Rocco.
1: C'è Rocco.
2: Non mi butto, io non mi butto.
0: Si butti!
2: Non mi butto.
1: Ma Rocco è in un'altra isola. È lì, è l'isola dei
0: Formosi.
2: De Formosi. Io.
1: C'è Belen.
2: C'è
1: Belen.
2: C'è. Mi butto.
1: Buttati.
0: C'è Orietta Berti.
1: Si è buttato.
2: Non mi butto più, non mi butto più. No.
1: Io Orietta è dall'altra parte,
2: dall'altra parte.
1: Tutta insieme a Rocco, Rocco. Insieme a Rocco sono. Ti butti, c'è Belen.
0: Allora, butto. Guardi, per farla tranquillizzare, qui all'isola dei Formosi abbiamo messo sopra la sabbia, abbiamo messo dei pezzi di legno per attutire il colpo.
2: Complimenti.
0: Si butti!
1: Buttati,
2: va bene,
1: buttati,
2: mi butto.
1: Si butta. Si è buttato? Si è buttato. Vai Belen, vai dall'altra spiaggia.
0: Ecco, allora, si è buttato. Chiudiamo il collegamento con l'isola dei Formosi qui dall'Honduras. Però mi raccomando, da casa, Marcucci.
1: Sì,
0: mandami altri concorrenti, perché io non ce l'ho più. Qui non, nessuno adesso, è più venuto.
1: Adesso con gli autori pensiamo noi, dai, tranquillo.
0: Grazie, grazie amici, amici. Un caro saluto dall'Honduras. Ciao.

0: Ebbene, buonasera, anzi buon pomeriggio, sono Mario. È il momento di uomini e donne e facciamo scendere LED. E allora saluto Gianni, ci sei Gianni?
1: Ciao Mario, ciao.
0: Ecco Gianni c'è, buonasera. No, non vedo Tina, non c'è?
1: Tina è vicino a me.
0: Oh, allora Gemma ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: Beh, abbiamo anche Gemma. E allora facciamo entrare i nostri primi corteggiatori. Allora mettiamo due sedute. Bene, allora facciamo entrare Fulvio, Claudio, Stefano, Pierluigi, Ugo, Ciro, Enzo, Nicola, Mario, Maurizio, Pier Mario, Francesco, Daniele e ancora dall'altra parte per Gemma nessuno. E a questo punto buonasera, l'abbiamo messo le sedute e qui abbiamo Pier Ugo. Ciao Pier Ugo.
3: Buonasera.
0: Ecco, per quale motivo lei si trova qui da noi? Abbiamo fatto l'esterna e ci hanno detto, Clara, che lei ha per caso sfiorato il naso mentre ballava con lei in studio e lei è rimasta folgorata da questa cosa. Poi lei ha deciso di non uscire e fare esterna, perché?
3: Cioè, allora, se ho ben capito, io ho ballato con...
0: Lei ha ballato con questa donna.
3: Gli ho sfiorato il naso, lei si è innamorata, però gli ho chiesto di fare l'esterna e ha detto di no.
0: Lei ha detto di no.
3: Io gli ho detto
0: sì,
3: di no.
0: Sì, perché ha detto di no?
3: Quanti anni c'ha la signora, scusa?
0: Allora, la signora ha preso la 104 e la pensione di invalidità non gli è stata assegnata a 84 anni. Lei che ne ha 23.
3: Ho fatto
0: per quale
3: bene.
0: Motivo lei ha rifiutato questa donna che praticamente ne dimostra 24?
1: E attenzione, ci sono le registrazioni, quindi mi raccomando.
3: Ecco. Perché forse ho sbagliato giorni nel programma. Qui c'è visto come giovani e
0: no,
3: anziani.
0: No, abbiamo fuso no, tutto, abbiamo tutti cioè, insieme.
1: È tutto fuso.
0: Tutti insieme abbiamo
3: No, ma ci credo che è tutto fuso.
0: Gianni, è vero?
1: È vero Mario.
3: Allora, vediamo così, non mi piace più.
0: No, lei
3: no, non mi piace più.
0: Lei deve prendersi...
3: Da quando che le ho sfiorato il naso è cambiato tutto.
0: Ho capito. Allora facciamo entrare Nicoletta, sentiamo cosa ha da dire Nicoletta. Ecco, la redazione è venuta Nicoletta?
1: Non è venuta Nicoletta.
3: Non è venuta.
0: Perché è rimasta dentro?
1: È rimasta dentro.
0: Allora vi leggo io la storia di Nicoletta. Allora, ciao, sono Nicoletta, ho avuto modo di parlare con Pier Ugo. E mi ha sfiorato l'alluce e io ho veramente avuto problemi di fertilità.
1: Cosa ha da dire lei?
3: Io quando sfioro gli alluci succede questo. Io quando sfioro gli alluci succede questo. Non
1: ah,
3: è
1: sì?
3: La prima volta. Purtroppo è così.
0: Ecco, allora, vuole fare l'esterna?
3: Quanti anni ha? La
0: quanti
3: signora?
0: Anni ha? Quanti anni ha la signora?
1: La signora ha 87 anni.
3: E io?
0: 23.
1: È sempre 23.
3: No.
1: Ma perché è venuto qui allora? Scusi.
3: Ma avete chiamato voi? Io non volevo nemmeno venire.
1: No.
0: Adesso diciamo le cose in chiaro.
3: Io ho seguito solo l'autobus.
1: Diciamo le cose in chiaro. Lei è venuto e si è auto
3: proclamato candidato, come Napoleone.
1: Autocandidato verso queste
0: allora,
1: signore.
0: Allora, qui dobbiamo essere chiari. È vero Gianni,
1: no.
0: Perché lei ha deciso di essere intronato qui,
3: esatto,
0: da noi.
3: È intronato, vero.
0: Ecco, è venuta la signora che ha chiesto di ballare con lei e lei le ha sfiorato l'alluce. Ecco, per quale motivo lei le ha sfiorato l'alluce quando poi non aveva intenzione di parlare con lei. Adesso deve fare esterna.
1: Adesso lei la sta aspettando nel camerino. Lei cosa fa?
0: Poi la cosa più grave...
3: Scusa, ma Gianni, ma tu come parli?
1: Lei... lasci perdere come parlo io, va bene?
0: Ha fatto un problema Gianni perché Gianni ha avuto un problema perché si è talmente rifatto che gli hanno cucito per sbaglio la lingua sul labbro.
1: Passami l'acqua, pitina.
0: Allora, torniamo seri. Vabbè,
3: se, allora, se dobbiamo andare solo a cena con questa signora di 80 anni,
1: lei deve andare prima a parlare con signora.
3: Parli tedesco pure tu, Gianni? È un film già visto, eh? Parlano tutti tedesco.
1: Deve parlare con signore in camerino.
3: Ti piace la Polonia, di la verità.
0: Ma non è Gianni quello, quell'altro pretendente.
3: Quello è un altro pretendente.
0: Sì, è un pretendente della ragazza, oh.
3: Ah, della ragazza. Oh, 84 anni.
0: 84 anni, però non può venire a cena per ovvi motivi di salute.
3: Faccio
0: triglicerideo, colesterolo, non può mangiare.
3: Manca a cena, possiamo.
0: Non può mangiare.
3: E dove vorrebbe invitare? Scusa.
0: Allora, prima policlinico per la flebo,
3: ecco.
0: E poi potete fare un giro
3: vicino al policlinico
0: sulla carrozza vicino a Verano, da quelle parti
3: con lei
1: visita guidata
3: ai parenti. Vabbè, si può fare, mi sembra impegnativo, dai. Beh, Gianni,
0: allora bravo Pierugo, vedo che lei si è visto che è intronato qui da noi,
1: ecco. Si è rintronato completamente.
3: A te il teatro non ti fa bene,
0: davvero?
3: Dico io, te lo dico.
0: Va bene ragazzi, allora noi lasciamo questi due pargoli. Ecco, la cosa che ci teniamo dalla redazione, vero? Che la signora non ha avuto mai esperienze.
3: Pure.
1: È la prima volta.
0: La sua prima e ultima volta.
3: Ma tu come fai a saperlo? Un'altra
1: perché
3: storia.
1: Perché leggiamo le schede.
3: Le schede.
0: Intanto tu Gianni, se ti puoi scollare il labbro dalla lingua.
1: Ecco Maria.
0: Bravo.
3: Adesso dire
1: che
3: Gio
1: diciamo
3: Calabria.
1: Che la saliva fa tipo colla.
3: Adesso dire Gio Calabria. Adesso fa tipo colla.
0: Aderai problemi. Allora noi salutiamo al limite la portiamo a Tetesciolina al Slam.
3: Cioè, a voglia, io sono qui apposta.
0: Allora ragazzi, al prossimo appuntamento prendete i cani e chiamate il canile, adottateli e chiamate 55 55 55 grazie, ciao.

0: Siamo giunti al momento del calcio, delle informazioni, delle notizie circa il calcio, anche le classifiche. E andiamo a vedere l'Inter che si trova a 79 punti, il Napoli a 70, il Milan a 67, la Juventus a 64, il Como 62, Roma 61, 55 l'Atalanta, la Lazio 48, il Bologna 48, l'Udinese 47, il Sassuolo 46, il Parma 42, Torino 41, il Genoa 40, la Fiorentina 37, il Cagliari a 36, il Lecce 32, la Cremonese al 28, Verona 19, Pisa 18. Quindi si è quasi delineato, diciamo, il punteggio finale, no? Che sì. Ne pensi, Roberto?
1: Sì, sì, ormai la classifica per lo più è definita, però le ultime zone, che quelle che sono quelle che diciamo che ho guardato più spesso quest'anno, sono ancora. Cioè, credo che il Pisa non abbia più.
2: No, il Pisa e il Verona sono retrocessi.
1: Sono già matematicamente retrocessi. Quindi c'è solo la Cremonese che avrà la lotta con il Lecce, il Cagliari. La Fiorentina speriamo sia salva, perché è la mia squadra del cuore.
2: Speriamo.
1: E invece per l'Inter, che ha un grosso distacco sulle altre. Ma c'è il problemino che è successo con l'inchiesta degli arbitrale.
0: Sì, infatti ha dei problemi legati proprio a un'inchiesta arbitrale esterna che coinvolge il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi. È una serie di infortuni che poi stanno condizionando anche le scelte del tecnico Chivu nel finale stagione.
1: Esatto, quindi tra quell'inchiesta e tutto il resto. Ma per questo calcio, Roberto, dovremmo anche dire che le squadre qui intorno a noi, che questa è la Serie A e ci interessa, però ci interessano anche le realtà qui intorno. Credo che la Vissar Terna si sia qualificata per la finale di Coppa Italia di promozione o comunque stia andando nella categoria superiore. Daniele, non so se l'avevi seguita la cosa, e anche il Lariano è messo bene.
0: Sì. E girone D, no? Girone D e Vissar Terna, quindi vediamo un po' qualche informazione circa la Vissar Terna. Come siamo messi?
1: Questo qui si riferisce all'anno della Serie D, però credo che entrambe, sia l'Ariano che l'Artena, stiano facendo buone cose a livello calcistico, quindi ci preme anche perché i nostri giovani sono lì,
0: certo. È anche giusto tirare su le nostre squadre, no?
1: E certo, anche perché la Serie A, come avevamo detto, se tutto non cambia, l'Inter, diciamo che. Quante partite mancano, Daniele, alla fine del campionato? Credo due?
2: No, ma ne mancano 7-8.
1: Sicuro?
2: Mancano, però...
1: 38 giornate sono totali, no?
2: Sì.
0: E beh, comunque, prima dovranno anche disegnare, vedere qual è il problema di questa Inter.
1: Sì, sperando che non succeda
0: perché
1: come le altre volte.
0: L'accusa dice che è sospettato di aver

0: per esempio
1: Çalhanoğlu,
0: ecco, ha riportato un nuovo stiramento alla coscia sinistra e rischia di saltare la finale di Coppa Italia contro la Lazio prevista il 13 di maggio. Poi chi abbiamo? Bastoni e
1: De Vrij,
0: ecco, sono attualmente indisponibili perché hanno costretto Kivu a soluzioni di emergenza nel reparto arretrato.
1: Vabbè, comunque ancora ci si può divertire.
0: Oh, c'è anche una situazione finanziaria un po' particolare, sembra che ci sia un debito lordo stimato di 660 milioni di euro, niente, una sciocchezzuola. E quindi è un periodo un po' particolare per,
1: come al solito,
0: per l'Inter, come al solito, ma comunque,
1: non per l'Inter come al solito, in Italia come al solito.
0: Sicuramente ne uscirà.
2: Diciamo che bene. L'Inter, se pareggia il prossimo turno, vince lo scudetto.
1: Sì,
0: esatto. Capito? Però poi se non va come deve andare, ma speriamo che sia una cosa tranquilla, anche perché è una squadra forte. Detto questo, i mondiali
1: li vediamo in TV. Tifiamo.
2: Ma chi i tifiamo? Mondiali noi li avremmo visti sempre in TV, ma purtroppo non.
0: Chi
2: non
0: tifiamo, vediamo? Daniele?
2: Io tifo l'Argentina.
0: Tu, Roberto?
1: No, io uno di quelle squadre che se il Curaçao, come si chiama?
2: quelle squadre lì, non famose,
0: esatto,
2: che sì, si sì. Qualificano per il rotto della
1: Costituzione. No, c'è proprio una squadra, credo che si chiami Curaçao, non lo so. Se poi non ha passato le fasi finali.
2: Io non mi addentrerei in questi termini.
0: Lasciamo perdere.
1: Comunque no, io ti farò il Brasile perché c'è Carletto Ancelotti.
0: Ok, allora, detto questo, ancora diciamo, cerchiamo di prendere un po' d'Italia dove esatto. È situato. Detto questo, ci sentiamo una bella canzone, torniamo e sentiamo l'oroscopo e poi è il momento di salutarci. Vabbè. Quindi a fra poco.

0: in fretta!
1: E pedala, ecco qua. Ma chi era questo?
2: Era Frank High Energy con Jovanotti, giusto, caro il mio regista?
3: Esatto.
2: Con... Sì.
3: Come pedala, si chiama la... pedala e batteria.
2: Esatto, perché Pedala era una canzone

0: di Frankie Energy.
1: Ebbene, bene, bene. Allora è il momento del nostro oroscopo, l'oroscopo. E adesso, ragazzi, mettiamoci seri.
0: Sì.
1: Concentriamoci, voi che siete, diciamo, attenti a queste cose. Ecco, è partita la musica da oroscopo.
0: Ok.
1: Tu di che segno sei, Roberto?
0: Cancro.
1: Ok. Ariete. La tua pazienza è come un pacchetto di dati a fine mese. Finisce subito. Se qualcuno ti dice calmati, la tua reazione sarà scientificamente simile a quella di un vulcano che incontra un cubetto di ghiaccio.
0: Non era il mio. Poi?
1: Toro. A te.
0: Tu di che segno sei, Robert?
1: Leone.
0: Bene, Toro. Gli astri suggeriscono che il tuo habitat naturale sia il divano. Attento però. Se il conto è in rosso, meglio non farti arrabbiare, perché diventi più testardo di un mulo che ha perso le chiavi di casa.
1: E andiamo con il Cancro, okay. Perché i gemelli non li so.
0: Ok.
1: Cancro. Ottimo periodo per gli amici del Cancro, che quest'anno festeggeranno il compleanno esattamente nel giorno della loro nascita.
0: Che fortuna.
1: Preparati a piangere di gioia, anche solo perché hai trovato un calzino sbagliato.
0: Tutto reale. Leone.
1: Eccolo, è il mio.
0: Il re della foresta e delle figuracce social.
1: È chiaro.
0: La tua autostima è così alta che pensi che il sole sorga solo per farti un complimento.
1: Ah, davvero?
0: Continua così. Mi ricorda che lo specchio non ha il tasto like.
1: Il mio sì.
0: Sì, il tuo sì.
1: Vergine.
0: Questo è il segno di Daniele.
1: Vergine.
0: Giusto.
1: Giove si allinea con Toro. Te, ma tu probabilmente non ti senti ancora pronta perché non hai finito di catalogare le spezie in ordine alfabetico. Rilassati, la polvere non conquisterà il mondo oggi.
0: E questo è il segno di Daniele, la bilancia, la tua indecisione raggiungerà livelli epici. Passerai così tanto tempo a scegliere tra pizza e sushi che finirai per cenare con un bicchiere d'acqua e tanti rimpianti, ma almeno sarai elegantissimo.
1: Ecco. Scorpione, rimane il segno più misterioso e onesto dello zodiaco. Il tuo sguardo può incenerire una persona a 3 metri di distanza, ma in fondo sei solo un gattino con un pungiglione molto affilato.
0: Sagittario, sei il re delle figuracce, ma le racconti così bene che tutti ti amano lo stesso. La tua voglia di viaggiare è tale che consideri avventura anche andare a buttare la spazzatura in un isolato diverso.
1: Capricorno, sei così concentrato sul lavoro che probabilmente stai leggendo questo oroscopo durante una riunione importante. Gli astri dicono, fattela una risata. Il mondo non crolla se rispondi a una mail con 5 minuti di ritardo.
0: Questo è il segno di Daniele, l'acquario. Sei il segno più creativo e intelligente. Il problema è che le tue idee sono così avanti che spesso nemmeno tu capisci cosa volevi dire. Continua a sognare di cambiare il mondo.
1: Bene. E adesso che mi era rimasto di
0: quali erano rimasti, Daniele, di segni? Non penso che abbiamo pesci.
1: Ecco, i pescetti. Allora, è il momento di leggere i pesci. Ah, mannaggia i pesci.
0: Questa attesa è proprio per i pesci.
1: Attenzione, per te, caro pesci. La tua produttività dipende da tutto. Da quanto è bella la luce che entra in ufficio. Sei un genio creativo, peccato che le tue scadenze siano nel mondo reale e non nel regno della fantasia. Il consiglio? Metti una sveglia ogni ora per ricordarti chi sei e che cosa stavi facendo.
0: Perfetto.
1: Abbiamo detti tutti?
2: Bene.
0: Abbiamo detti tutti?
1: No, mi mancava il gemelli perché.
0: Mancava il gemelli
1: perché
0: che.
1: Perché mi era antipatico.
0: Esatto, e fai bene.
1: Gemelli, adesso ve lo dico. Se senti il bisogno impulsivo di cambiare colore ai capelli, la frangia o il comprare un set di giardinaggio, anche se vivi in tagliare in un monolocale, conta fino a 10, anzi fino a 100.
0: Bene.
1: Detto questo, è il momento di ritirare su il morale, perché abbiamo finito l'oroscopo. Che ci salutiamo. Ah, che bello. Siamo giunti al termine, in fondo, a questa nostra tradizione di oggi. Ah, è stata veramente dura,
0: È stata importante.
1: È importante, ragazzi. Chissà come andranno a finire le nostre vicende. Siamo andati a Ma chi ti cerca? abbiamo trovato porta a porta e abbiamo addirittura,
2: per tornare al discorso che facevamo prima, è stato un parto,
1: è veramente un parto
2: di 9 kg.
1: Chissà che numero di piedi avrà il nostro ghepardo, per poi tornare all'isola dei Formosi e anche abbiamo avuto modo di avere gli intronati di uomini e donne.
0: Perfetto.
1: Detto questo, Roberto, noi ci salutiamo qua.
0: Va bene.
1: Diamo l'appuntamento a questa nuova settimana che sta prendendo il via. Una buona continuazione con i programmi d'Arte Radio. E Daniele, vuoi salutare?
2: Ciao a tutti, ciao Roberto, ciao Roberto, Roberto e Roberto.
0: Ciao Daniele.
1: Ma perché tutti questi Roberti?
2: E adesso,
1: vuoi ricordare qualche appuntamento?
2: L'appuntamento che voglio ricordare è quello del lunedì. Lunedì ricomincia Una canzone per te con Claudia Mattacchioni. Poi dal martedì al giovedì c'è Risveglio musicolare con Claudia e Maurizio. Il martedì sera c'è lo sport e l'attualità e le notizie alla radio con Maurizio. Il mercoledì sempre Risveglio musicolare. Poi il pomeriggio
0: alle 17 c'è Backstage di Daniele Di Già.
2: La sera c'è Art Studio Live.
0: Ottimo.
2: Con Dario. E il giovedì c'è l'imperdibile appuntamento di Beautiful Days con Roberto Lanna.
0: Roberto
2: Lanna. E venerdì c'è sempre Una canzone per te con Claudia.
0: E ti racconto una storia.
2: E ti racconto una storia con il nostro Vittorio Aimati. E la domenica torna in pompa magna
1: eccoli
0: qua.
2: La gabbia di Matti, la più gabbia matta di sempre,
1: come Ottimo. Sempre ci divertiamo, vi ringraziamo per il vostro ascolto, vi auguriamo un buon proseguimento, ma prima di salutarvi vi voglio dare l'aforisma del giorno. Coloro che sognano di giorno conoscono molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Ciao.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista. Stai ascoltando Artradio.
1: No, è mio! È papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
1: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido. Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista.
3: Art Radio. La storia continua.

0: Puoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: con te. Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: All'Ariano, accendi l'energia.
0: Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo. All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo.
3: Amici di Art Radio, bentornati ad un nuovo appuntamento con Art Vintage. Oggi parleremo del grande, indimenticabile Lucio Battisti. Nasce a Poggio Bustone il 5 marzo del 1943 e muore a Milano il 9 settembre del 1998. È stato un cantautore, compositore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico italiano. Tra i più influenti innovativi cantautori e musicisti italiani è considerato una delle massime personalità della storia della musica italiana, sia come compositore e interprete dei suoi brani, sia come compositore per altri artisti. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi. Abile chitarrista e perfezionista, noto anche come l'attenzione ai dettagli e la cura quasi maniacale che dedicava agli arrangiamenti e agli accordi. La sua produzione ha impresso una svolta decisiva al pop rock italiano da un punto di vista strettamente musicale. Lucio Battisti ha rivoluzionato e personalizzato in ogni senso la forma della canzone tradizionale e melodica, spesso combinandola con sonorità e ritmi tipici di svariati generi, riuscendo costantemente a rinnovarsi e ad entrarsi con versatilità ed eclettismo, da rhythm and blues, pop rock, elettropop e latina, arrivando a toccare anche la new wave, la disco music, il folk, il soul, il beat e altro ancora. Grazie all'armoniosa integrazione della sua musica con testi scritti da Mogol e tratti ermetici, Battisti ha segnato un'epoca della cultura musicale e del costume italiano, interpretando con stile poetico temi ritenuti esauriti e o difficilmente rinnovabili, come il coinvolgimento sentimentale e gli avvenimenti della vita quotidiana. Ha saputo esplorare argomenti del tutto nuovi e inusuali, a volte controversi, spingendosi fino al limite della sperimentazione pura del successivo periodo di collaborazione con Pasquale Panella. Caratterizzato da strutture musicali originali e disarticolate, da un rapporto con testo spinto a limiti del no sense. Per queste ragioni Battisti è oggi legittimato quale vero e proprio genio della musica, nonché punto di riferimento per il panorama musicale italiano. La sua popolarità sembra aumentare gradualmente anche fuori dai confini nazionali.

Detto anche di alcuni album e singoli incisi in spagnolo, inglese, tedesco e francese, cantati e arrangiati da Battisti stesso. Dotato di una notevole forza interpretativa e di un inconfondibile timbro vocale, il quale è stato talvolta al centro dei dissensi, Battisti è stato anche una figura schiva e riservata. Durante la sua carriera è apparso sporadicamente in pubblico e si è prestato alla stampa con sempre minor frequenza, fino a quando ha deciso di ritirarsi completamente dalla scena, non apparendo più neanche alle copertine dei suoi album. Nasce a Poggio Bustone, in provincia di Rieti, alle 13.30 del 5 marzo del 1943, un giorno dopo rispetto al collega Lucio Dalla, nella casa di via Roma 40, secondo figlio di Alfiero impiegato al Dazio del 1913-2008, e Dea Battisti casalinga, 18 aprile 1917, 12 maggio 1983. La famiglia era completata dalla sorella Alba Rita, mentre il primogenito, anch'egli di nome Lucio, era morto in infanzia. L'interesse per la chitarra dopo il periodo iniziale andò via via scemando, ma ci fu un notevole ritorno di fiamma nel 1961. Questa passione lo portò a trascurare gli studi che sosteneva presso l'Istituto Tecnico Industriale Galileo Galilei, suscitando la rabbia del padre Alfiero, che secondo la leggenda arrivò a rompergli la chitarra in testa. I primi passi e l'incontro con Mogol, quando cominciò a suonare a Napoli con i Mattatori, la solitudine e la mancanza di soldi sullo spirare dell'anno lo portarono tuttavia alla decisione di tornare a casa. Successivamente fece parte dei Satiri, questo gruppo romano che accompagnava Enrico Pianuri e che spesso suonava a Roma nei Night Club. Nello stesso locale suonava i Campioni, un gruppo ben noto che dopo l'abbandono di Bruno De Filippi era alla ricerca di un chitarrista. Una prima offerta fu fatta ad Alberto Radius, che però rifiutò. Con il leader della band Robby Matano, decise di offrire ruolo a Battisti, che accettò entusiasticamente. Si trasferì quindi a Milano, principale zona di attività dei Campioni, e gravitò nell'ambiente che ruotava attorno al club Santa Tecla, allora tempio del jazz e della nascente musica rock italiana. Bene, a questo punto è il momento di ascoltarci una delle più belle canzoni di Lucio Battisti, anche perché se vogliamo sapere ancora più informazioni della sua vita bisognerebbe mettersi seduti e quindi trascorrere giorni e giorni. Io vi lascio in compagnia della sua bellissima musica e vi do appuntamento alla prossima edizione di Arte Vintage. A tutti un caro saluto da Roberto Tibaldi e buona continuazione con i programmi di Arte Radio. Ciao!

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899. Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche, ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi. La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche, ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
3: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il 24 agosto di 10 anni fa una scossa di magnitudo 6.0 devastò Accumuli e Amatrice e provocò gravi danni ad Arquata del Tronto, Norcia e in altre località del centro Italia. I morti furono più di 300 migliaia, i feriti e 40.000 gli sfollati. Il sisma provocò gravi danni al patrimonio artistico e all'economia. Amatrice nella notte ha ricordato le sue 239 vittime con una fiaccolata. Intanto la ricostruzione è ancora in corso e a tal proposito il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio ha dichiarato: il risanamento è un percorso che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. E ancora, il terremoto sia monito per potenziare i meccanismi di prevenzione.
4: Violenta esplosione in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina Cassino e due persone sono rimaste gravemente ustionate. Lo scoppio ha fatto crollare il tetto dell'edificio. I due feriti sono stati portati in elicottero al centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Le indagini sulle cause dell'esplosione si concentrano per il momento su una fuga di gas.
5: Sono risultati positivi alla difterite circa 10 tra i familiari di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la malattia infettiva senza essere stata vaccinata. Tra i parenti che avrebbero contratto una qualche forma della malattia, i più sarebbero minorenni. Nessuno sarebbe in gravi condizioni, anche perché tutti sono stati vaccinati con almeno una dose o con il ciclo completo. completo. A riportarlo è il Giornale di Sicilia.
4: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con quello dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo come annunciato inizialmente. La stangata per i consumatori è quindi, almeno per ora, rimandata di 48 ore.
5: Un piano di pace dettagliato per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia con il cessate il fuoco e la creazione di una zona cuscinetto smilitarizzata nel Donbass è quanto annunciato dal presidente ucraino Zelensky alla vigilia del vertice dei volenterosi che si terrà oggi a Kiev alla presenza dei principali leader europei e al quale parteciperà anche la premier Meloni, anche se in videoconferenza. Nessuna elezione immediata nel paese, invece, che rischierebbe di disintegrare l'Ucraina in un momento difficile, secondo Zelensky, che oggi celebra il 35esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza dall'Unione Sovietica.
4: Lo sport e il calcio: oggi si chiude la prima giornata di Serie A. Alle 18:30 scenderanno in campo Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma e Fiorentina. Nelle partite della domenica la Juventus ha battuto 1-0 in trasferta al Frosinone, mentre il Lecce ha vinto 2-0 a Venezia. 2-1 del Milan in casa del Torino e vittoria dell'Atalanta con lo stesso risultato a Bergamo contro il Sassuolo. Per la pallavolo, terza partita e terza vittoria dell'Italia agli europei. Le pallavoliste azzurre hanno battuto 3-0 la Svezia, padrona di casa, con i parziali di 25-18, 25-23, 25-14. Domani tocca alla Slovacchia.
5: E per ora è tutto, a più tardi.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
4: Art Radio, resta qui.
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Chat Radio.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità, le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote. Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
4: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto tre nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. L'IACT europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
0: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano. Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Art Radio, solo grandi successi. Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Art Radio. La storia continua.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Estate.
3: Art Radio Summer.
1: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Tuffati nella musica di Art Radio.
3: Art Radio. Un'estate da brivido.
4: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
5: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
4: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
5: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
4: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
4: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
3: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
4: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
3: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
5: Art Radio. Solo grandi successi.
6: All'Ariano. Accendi l'energia.
5: Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
7: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
5: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
7: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
5: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
7: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano. Non fartelo raccontare. Vivilo!
5: All'Ariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
7: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
5: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
7: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
5: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
7: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano. Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: consueto giro tra le hits rock e pop rock che sulla nostra radio si chiama in un semplice modo Zona Rock e parte sempre così.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

lo abbiamo detto la settimana scorsa che ormai in giro tra le hit del momento ci sono tante belle canzoni rock, e questa dei Machine Gun Kelly con il titolo è Lonely Road. Machine Gun Kelly e Jelly Roll che aprono ufficialmente questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Ben ritrovati cari amici miei, benvenuti sulla nostra radio, ovviamente come al solito in questo preciso giorno della settimana tocca a noi di Zona Rock farvi andare un po' qua un po' là nel mondo della musica pop rock, rock, le meteore, quelle di un tempo che magari non si ascoltano da un po', le tiriamo fuori dai cassetti, insomma tutto questo in compagnia di Sergio. Si chiama semplicemente Zona Rock, 50-55 minuti dedicato a questo viaggio che facciamo ogni settimana sulla nostra radio, senza regole poi tra le altre cose, perché si va qua e là. Siamo andati nel 2024, adesso subito usciamo la macchina del tempo perché è pronta, già calda, in questo nuovo appuntamento insieme. Subito 1987.

0: La macchina del tempo con noi non ha nessuna pietà. 1987, Curiosity Kill the Cat, Misfit. Nel 1987, proprio quando questo disco andava forte, a Las Vegas Mike Tyson sconfigge Tony Tucker, unificando la corona mondiale dei pesi massimi. Ma recentemente Mike Tyson è tornato a combattere contro Jake Paul. Non so se l'avete un po' visto in TV, è stato trasmesso in diretta da Netflix, la classica pagliacciata americana. C'è un pourparlè sul web su questa storia di Mike Tyson che poteva vincere contro Jake Paul. Non so a voi l'ardua sentenza. Io devo dire la verità, mi sono alzato alle 3 del mattino per guardare questo incontro, è stato un po' una farsa comunque. In quell'anno, nel 1987, Mike Tyson, che era all'apice della carriera appunto, sconfiggeva Tony Tucker, unificando appunto, come abbiamo detto prima, la corona mondiale dei pesi massimi. Tutto questo succedeva proprio nel 1986. Andiamo veloci perché abbiamo tante cose da ascoltare in questo appuntamento di Zona Rock. Se siamo andati al 1987, io senza regole vi porto nuovamente al 2024.
1: Zona Rock. Zona Rock.

Right now I'm just weak as I fall further down in this deep hole and farther in the ground that I sink. As they lower me in my coffin, I feel the tears all falling down on my cheek. Zona Rock, la musica rock di ieri e di oggi. Le meteore che hanno fatto la storia di un tempo.

0: si può dire di Lenny Kravitz che è un artista senza tempo, icona di stile, di musica e ovviamente anche talento indiscusso della rock music di oltre oceano, perché adesso vi do delle info per gli acquisti, perché con il nuovo progetto Blue Electric Light abbiamo ascoltato il nuovo singolo dal titolo Honey di Lenny Kravitz, che è il quarto estratto da questo album. Però dove stanno i consigli per gli acquisti? Stanno sul fatto che Lenny Kravitz torna in concerto in Italia nel 2024 dopo il Lucca Summer Festival e l'Umbria Jazz di quest'anno. Se ritorna l'estate prossima, il 13 agosto del 2025, Lenny Kravitz ha scelto il parco Bussola Domani del Lido di Camaiore, a pochi metri dal mare della Versilia, quindi una location niente mare. Quindi se avete voglia, se siete fan di Lenny Kravitz, allora affrettatevi un po' a cercare i biglietti, perché lo sapete, no? Quando ci sono questi concerti, bam, vanno via subito. In apertura 375-863-2965, questo è il numero WhatsApp di Zona Rock, ma c'è anche il sito www.zonarock.net dove dovete catapultarvi un po' per andare a scoprire il mondo di Zona Rock.
1: Zona Rock.

0: La solita routine ti spegne? Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
2: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Il tempo corre veloce su Zona Rock, ci siamo fatti fuori la prima parte del nostro appuntamento, giù con la seconda parte che inizia sempre con la 3 sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet

0: La seconda parte di Zona Rock si apre sempre con la Tri-Sequence, tutta questa settimana dedicata alla musica made in Italy. 1980, Tondo Tondo, I De Novo con Ma Che Idea, brano che era stato scritto da Pino D'Angiò, che ci ha lasciato pochi mesi fa. Poi siamo andati nel 1997 con i Blue Vertigo, Fuori dal Tempo e il Maestro Morgan, e poi ai giorni nostri, al 2021, Carmen Consoli, Una Domenica al Mare.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Stai ascoltando il meglio di Zona Rock.
3: Zona Rock. Zona Rock.

0: hard and heavy music.
1: ゾーナロック。

Si intitola semplicemente Willow People dei Muse, che ci porta pian piano alla fine di questo Zona Rock. Ci siamo fatti un bel back to back, Coldplay The Hardest Part e poi appunto i Muse con Willow People. Ma la cosa brutta è che su Zona Rock il tempo corre sempre troppo veloce e ci porta sempre a lasciarci. Io vi do le info che do sempre a fine appuntamento, ovvero quello di andare a visitare il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, andare a scaricare le applicazioni della nostra radio, e se appunto vi siete persi questo appuntamento di Zona Rock o magari siete arrivati in ritardo, subito lì sul sito di Zona Rock ci trovate il podcast per riascoltare la puntata. Io vi lascio con il nuovo degli Offenbach e mi raccomando, rimanete sulla nostra radio, che è un posto dove la storia continua. Ciao!

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
2: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
3: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
2: Davvero? E con quale gestore?
3: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
2: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
3: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

Magna bene veramente, dove la brace e i profumi di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto. Da Prati te trovi sempre bene, piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213. Premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Estate.
3: Art Radio Summer.
1: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Tuffati nella musica di Art Radio.
3: Art Radio. Un'estate da brivido.
4: Art Radio. Solo grandi successi. Art Radio. Solo grandi successi.
5: Art Radio. La storia continua.

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice ma curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
3: Art Radio.
2: La storia continua.
4: Stai ascoltando Art Radio.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
1: Art Radio. La storia continua. Facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi. Questa è Art Radio.

0: sono sapori che non cambiano mai. Ricette tramandate con amore, che sanno di casa e di cose buone. Al ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio riscopri il sapore vero della nostra terra. Cibo genuino, come i celebri cellitti, e i cannelloni fatti in casa come una volta. Comodo e fresco spazio all'aperto, con la praticità di un ampio parcheggio. Siamo all'Ariano, piazzale Luigi Bras 25. Prenota il tuo tavolo allo 06 97 60 92 70 oppure al 380 35 18 396. Ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio. I sapori veri da sempre. Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
1: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
1: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
2: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
2: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
3: Stai ascoltando Heart Radio.
4: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
5: La tua voce

0: quiero.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
6: Art Radio Estate.
7: Art Radio Estate.
8: Art Radio Summer.
6: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
7: Tuffati nella musica di Art Radio.
8: Art Radio. Un'estate da brivido.
9: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista.
10: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
4: Art Radio. La storia continua.
5: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
6: Snap. Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
7: Questa è Art Radio.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi. La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare, vivilo! All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare, vivilo!

0: Radio.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
2: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
3: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
2: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
3: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
2: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
4: Art Radio.
5: La storia continua.
6: Ok, everybody listen up.
7: More music.
8: All day, every day.
9: Hey, this is Bruno Mars.
10: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
3: Art Radio Prima.
11: Art Radio Prima.
3: Tutte le radio hit del momento.
12: In esclusiva per te.
7: More music.
13: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
14: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
13: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
14: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
13: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista.

quella tua leggerezza per affrontare il mondo e anche la mia.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Art Radio. La storia continua.
4: Art Radio. Solo grandi successi.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano. Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano, in entrambe le direzioni, nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: È il momento di dare la linea alla redazione di Artradio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.

0: Art Radio. Art Radio.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
1: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-5653-899.
3: Passione per la terra e amore per gli animali. La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
4: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
3: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
4: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
5: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
6: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
5: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
6: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
5: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
6: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
7: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: Art Radio Estate.
0: Art Radio Estate. Art Radio Summer.
1: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
0: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
2: Art Radio. Solo grandi successi.
3: Ti facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice. www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
4: Snap. Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
5: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante di vacanza al mare, ma cerchiamo sempre di esporci al sole nelle ore meno forti, con la protezione solare, e soprattutto sfruttiamo tutto il potere dei prodotti beauty per proteggere il viso, il corpo e i capelli che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione, per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata, si può effettuare un'esfoliazione, al massimo una o due volte a settimana, e poi applicare una bella maschera idratante, un olio nutriente o una crema lenitiva dopo sole. Insomma, una skincare completa e accurata è di certo l'idea migliore per il post spiaggia. Per il corpo, una bella doccia fresca è la prima fase della beauty routine post spiaggia. Anche in questo caso è consigliabile fare uno scrub 2-3 volte a settimana, in modo da mantenere la pelle uniforme, eliminare le cellule morte e far durare di più anche l'abbronzatura. La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite, ci vuole un impacco, una maschera nutriente, un prodotto che possa donare la giusta idratazione. Anche un po' di olio sulle punte può essere una buona idea. Mentre per lo styling, meglio utilizzare sempre un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto, e a nessuno importa.
4: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'Alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
1: Stai ascoltando Art Radio. Hands up.
2: Stai ascoltando Art Radio.
3: Art Radio. La storia continua.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.

0: grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
3: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
2: Davvero? E con quale gestore?
3: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
2: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
3: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

Magna bene veramente, dove la brace profuma de festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28. Telefono 06 9655 213. Premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta. Ma meglio. Per ulteriori

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido. Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
1: Art Radio. La storia continua. Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi. Questa è Art Radio.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
1: Facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Ok, everybody listen up!
3: More music!
4: All day, every day.
5: Hey, this is Bruno Mars.
6: Hello, it's Katy Perry and you're listening to...
7: Art Radio Prima.
8: Art Radio Prima.
7: Tutte le radio hit del momento.
9: In esclusiva per te.
10: More music!
11: We need to warn people.
12: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
13: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
14: Oh sì, davvero bella.
13: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
14: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
13: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
14: Visual Express, non vedo l'ora.
0: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
15: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
0: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
15: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
0: Buon cibo,
15: bevande di qualità e zero pensieri.
0: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
15: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
0: Prenota subito il tuo tavolo al 388-35-22-797. D&G,
15: raddoppia il gusto della tua estate.

Amici di Arte Radio, bentornati ad un nuovo appuntamento con Arte Vintage. Oggi parleremo del grande, indimenticabile Lucio Battisti. Nasce a Poggio Bustone il 5 marzo del 1943 e muore a Milano il 9 settembre del 1998. È stato un cantautore, compositore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico italiano. Tra i più influenti e innovativi cantautori e musicisti italiani, è considerato una delle massime personalità della storia della musica italiana, sia come compositore e interprete dei suoi brani, sia come compositore per altri artisti. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi. Abile chitarrista e perfezionista, noto anche come l'attenzione ai dettagli e la cura quasi maniacale che dedicava agli arrangiamenti e agli accordi. La sua produzione ha impresso una svolta decisiva al pop rock italiano da un punto di vista strettamente musicale. Lucio Battisti ha rivoluzionato e personalizzato in ogni senso la forma della canzone tradizionale e melodica, spesso combinandola con sonorità e ritmi tipici di svariati generi, riuscendo costantemente a rinnovarsi e ad entrarsi con versatilità ed eclettismo, da rhythm and blues, pop rock, elettropop e latina, arrivando a toccare anche la new wave, la disco music, il folk, il soul, il beat e altro ancora. Grazie all'armoniosa integrazione della sua musica con testi scritti da Mogol e tratti ermetici, Battisti ha segnato un'epoca della cultura musicale e del costume italiano, interpretando con stile poetico temi ritenuti esauriti o difficilmente rinnovabili, come il coinvolgimento sentimentale e gli avvenimenti della vita quotidiana. Ha saputo esplorare argomenti del tutto nuovi e inusuali, a volte controversi, spingendosi fino al limite della sperimentazione pura del successivo periodo di collaborazione con Pasquale Panella. Caratterizzato da strutture musicali originali e disarticolate, da un rapporto con testo spinto a limiti del no-sense. Per queste ragioni Battisti oggi è legittimato quale vero e proprio genio della musica, nonché punto di riferimento per il panorama musicale italiano. La sua popolarità sembra aumentare gradualmente anche fuori dai confini nazionali, merito anche di alcuni album e singoli incisi in spagnolo, inglese, tedesco e francese, cantati e arrangiati da Battisti stesso. Dotato di una notevole forza interpretativa e di un inconfondibile timbro vocale, il quale è stato talvolta al centro dei dissensi, Battisti è stato anche una figura schiva e riservata. Durante la sua carriera è apparso sporadicamente in pubblico e si è prestato alla stampa con sempre minor frequenza, fino a quando ha deciso di ritirarsi completamente dalla scena, non apparendo più neanche alle copertine dei suoi album. Nasce a Poggio Bustone, in provincia di Rieti, alle 13.30 del 5 marzo del 1943, un giorno dopo rispetto al collega Lucio Dalla, nella casa di Via Roma 40, secondo figlio di Alfiero impiegato al Dazio del 1913-2008, e Dea Battisti casalinga, 18 aprile 1917, 12 maggio 1983. La famiglia era completata dalla sorella Alba Rita, mentre il primogenito, anch'egli di nome Lucio, era morto in infanzia. L'interesse per la chitarra dopo il periodo iniziale andò via via scemando, ma ci fu un notevole ritorno di fiamma nel 1961. Questa passione lo portò a trascurare gli studi che sosteneva presso l'Istituto Tecnico Industriale Galileo Galilei, suscitando la rabbia del padre Alfiero, che secondo la leggenda arrivò a rompergli la chitarra in testa. I primi passi e l'incontro con Mogol, quando cominciò a suonare a Napoli con i Mattatori, la solitudine e la mancanza di soldi sullo spirare dell'anno lo portarono tuttavia alla decisione di tornare a casa. Successivamente fece parte dei Satiri, questo gruppo romano che accompagnava Enrico Pianuri e che spesso suonava a Roma nei Night Club. Nello stesso locale suonava i Campioni, un gruppo ben noto che dopo l'abbandono di Bruno De Filippi era alla ricerca di un chitarrista. Una prima offerta fu fatta ad Alberto Radius, che però rifiutò. Con il leader della band Robby Matano, decise di offrire il ruolo a Battisti, che accettò entusiasticamente. Si trasferì quindi a Milano, principale zona di attività dei Campioni, e gravitò nell'ambiente che ruotava attorno al club Santa Tecla, allora tempio del jazz e della nascente musica rock italiana. Bene, a questo punto è il momento di ascoltarci una delle più belle canzoni di Lucio Battisti, anche perché se vogliamo sapere ancora più informazioni della sua vita bisognerebbe mettersi seduti e quindi trascorrere giorni e giorni. Io vi lascio in compagnia della sua bellissima musica e vi do appuntamento alla prossima edizione di Arte Vintage. A tutti un caro saluto da Roberto Tibaldi e buona continuazione con i programmi di Arte Radio. Ciao!

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: This is Bruno Mars.
1: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
2: Art Radio Prima.
3: Art Radio Prima.
2: Tutte le radio hit del momento.
4: In esclusiva per te.
5: More music.
6: We need to warn people.
7: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where are

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: radio.
1: No, è mio. È papà, mio. Papà, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
6: È il momento di dare la linea alla redazione di Artradio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Vertice dei volenterosi, i leader hanno concordato sulla necessità di rafforzare l'efficacia del regime sanzionatorio e contrastare ogni tentativo di elusione al fine di indebolire ancora la macchina bellica di Mosca. Così la premier Meloni in una nota di Palazzo Chigi dopo la riunione dei volenterosi oggi in videochiamata. La presidente del Consiglio ha confermato l'impegno italiano sul fronte umanitario in vista della stagione invernale che proseguirà con l'invio di ulteriori generatori per sostenere la popolazione e garantire la tenuta della rete energetica.
7: Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli e Arquata del Tronto colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel 10° anniversario della tragedia, la premier Giorgia Meloni è arrivata questo pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino che registrò 239 morti. Come prima tappa, la premier ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermata il raccoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Ha incontrato i familiari delle vittime, poi la partecipazione alla messa durante la quale il cardinale Zuppi, in merito alla ricostruzione, ha detto che non interessano le polemiche, ma l'impegno di tutti, c'è molto da fare, ma il peggio alle spalle.
8: È stato pestato a morte per un debito non saldato di 50 euro, sarebbe questo il movente della violenta aggressione culminata nell'omicidio del clochard Guido Roviello, di 62 anni, massacrato di botte in piazza Sant'Anna in pieno centro di Caserta, è quanto ricostruisce il GIP che ha convalidato il fermo del senza fissa dimora di nazionalità romena, non ucraina, come si era appreso in un primo momento, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi del 62enne, deceduto in ospedale lo scorso venerdì 21 agosto.
7: È stata fissata per il 7 settembre per Walter Lavitola l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma. Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha chiesto la scarcerazione. Dopo l'interrogatorio di Lavitola, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti, ma per lui si prospettano tempi più lunghi.
8: Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, torna il grande caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature in molte regioni, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e anche al centro. Le colonnine di mercurio inizieranno a salire, sono previste alte temperature con punte fino a 40 gradi e picchi che potrebbero toccare i 44 gradi nella provincia di Catania. Al nord invece una perturbazione atlantica potrebbe riportare ancora instabilità.
7: Il Como non molla Moise Kean, la squadra di Fabregas appronta una nuova offerta per l'attaccante che ha espresso la sua volontà di trasferirsi bianco-blu. Per far partire il classe 2000 però la Fiorentina chiede un'offerta soddisfacente che le permetta di definire l'arrivo di un sostituto all'altezza. I viola contano di trovare un accordo economico a breve per poi andare sul mercato per un sostituto con Norberto Beto come principale indiziato a sostituire Moise Kean.
8: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
9: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio?
0: semplice www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
1: Venerdì 4, dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino e alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5, pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
1: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre il divertimento è solo all'Ariano.
1: Non fartelo raccontare. Vivilo.

0: sono sapori che non cambiano mai. Ricette tramandate con amore, che sanno di casa e di cose buone. Al ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio riscopri il sapore vero della nostra terra. Cibo genuino, come i celebri cellitti, e i cannelloni fatti in casa come una volta. Comodo e fresco spazio all'aperto, con la praticità di un ampio parcheggio. Siamo all'Ariano, piazzale Luigi Bras 25. Prenota il tuo tavolo allo 06 97 60 92 70 oppure al 380 35 18 396. Ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio. I sapori veri da sempre. Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
1: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
1: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
2: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
2: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana. Un investimento che dura nel tempo.

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
1: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

0: Radio.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
4: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
5: Bentrovati amici di Musical Chatter per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi partiamo da una frase semplicissima: mi piaci. E la seguiamo in due direzioni musicali molto diverse. Da un lato la leggerezza nomade di Manu Chao e dall'altro una fragilità più intima di un altro autore completamente diverso. Due modi lontanissimi di parlare d'amore, ma entrambi costruiti su una domanda elementare: cosa resta quando proviamo a dire il sentimento senza renderlo troppo complicato? Quando diciamo appunto semplicemente mi piaci. Me gustas tu. Sembra quasi una filastrocca, ma è proprio lì la sua forza. Manu Chao mette in fila cose amate, desideri, luoghi, suoni, parole, e il mondo diventa un elenco tenero e un po' sgangherato, attraversato da lingue diverse e da una chitarra che sembra arrivare così da una radio accesa in viaggio. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia anche di qualche curiosità aggiuntiva. Intanto Me Gustas Tu uscì nel 2001 come secondo singolo da Próxima Estación Esperanza. Prossima stazione Speranza, che è il titolo del secondo album solista di Manu Chao, pubblicato da Virgin e prodotto insieme a Renaud Letang. Il brano Me Gustas Tu ha una struttura ripetitiva, il testo soprattutto in spagnolo, ma ci sono anche degli inserti in francese, e sullo stesso giro musicale nell'album compaiono anche La primavera e Infinita tristezza. Ma il dettaglio più riconoscibile di questa canzone è la voce radiofonica che scandisce orari e città, e c'è un diretto riferimento, un richiamo a Radio Reloj, storica emittente dell'Havana, e quel suo ticchettio con cui annuncia frequentemente l'orario fra una notizia e l'altra. La canzone Me Gustas Tu mescola quotidiano e desiderio. Non c'è una dichiarazione vera e propria, solenne, ma una serie di piccole cose amate che finiscono sempre per tornare a indicare la stessa persona. Vocalmente Manu Chao non esprime potenza, ma usa anzi una cantilena calda, asciutta, quasi parlata. È una voce da strada e da frontiera, che funziona perché non pretende di dominare il brano, ma lo attraversa così con naturalezza, come se quella canzone fosse sempre esistita. E allora stop con le chiacchiere. Manu Chao, Me Gustas Tu. Yeah.

E rieccoci amici di Musical Chatter, vi gustata la canzone? Era Manu Chao con questo brano, Me Gustas Tu, che sembrava un po' viaggiare senza passaporto, fra radio, città, parole ripetute come un sorriso. Ma ora cambiamo un po' di ambientazione, non c'è più la leggerezza del mi piace, ma il dubbio del mi ami o non mi ami, perché arriva Justin Bieber con Daisies, Margherite. È una ballata pop alternativa, più spoglia e ruvida di molta produzione precedente di Justin Bieber. Il titolo richiama il gioco dei petali, appunto, mama non mama. E infatti il brano racconta l'incertezza dentro una relazione. Il desiderio di esserci, ma la distanza, la paura che le promesse non bastino, insomma, quest'altalenarsi fra mi ama e non mi ama. Daisies è il singolo principale di Swag, il settimo album in studio di Justin Bieber pubblicato nel 2025. Il brano è stato scritto con un gruppo di autori e produttori che include Dijon, Makeup G, Eddie Benjamin, Carter Lang, insomma una squadra molto molto ampia. La produzione però tende al minimal, ha una chitarra elettrica essenziale, una batteria asciutta per mettere in primo piano la voce, ecco, la canzone, la melodia. E il brano è stato accolto come uno dei momenti più intimi dell'album, proprio perché rinuncia alla patina più spettacolare, ma lascia emergere questa vulnerabilità quasi domestica, quotidiana. L'immagine dei petali funziona bene perché è infantile, ma adulta insieme, è un po' tutti. L'abbiamo utilizzata. Chi è che non ha mai sfogliato almeno una volta una margherita dicendo mamma o non mamma? È un piccolo gesto, ma pieno un po' di ansia, di trepidazione, di speranza e di bisogno di ricevere una risposta. Vocalmente Bieber lavora molto sulle crepe. Non forza, non cerca l'acuto dimostrativo, resta vicino al microfono con un timbro più consumato, confidenziale. E dopo il sorriso nomade di Manu Chao, qui l'amore diventa attesa e domanda, una domanda senza risposta, almeno in questo momento. La risposta qual è? Stop con le parole, noi ci ascoltiamo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter e Silvia Dini vi saluta ascoltandoci insieme Daisies di Justin Bieber.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
3: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
2: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
3: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
4: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
5: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
4: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
5: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
4: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
5: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
6: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
7: Art Radio.
8: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344 56 53 899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano, in entrambe le direzioni, nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Art Radio Estate.
5: Art Radio Estate.
6: Art Radio Summer.
4: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
6: Tuffati nella musica di Art Radio.
5: Art Radio. Un'estate. Da brivido.
7: Ok, everybody listen up.
8: More music.
9: All day, every day.
10: Hey, this is Bruno Mars.
11: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
12: Art Radio Prima.
13: Art Radio Prima.
12: Tutte le radio hit del momento.
14: In esclusiva per te.
15: More music.
16: With Tawan people.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

che si mangia bene veramente, dove la brace profuma de festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, que spuntature tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come

dal 1963, l'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344 56 53 899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Stai ascoltando Art Radio.
2: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.

0: Fragili, perché il mondo ci crolla addosso in ogni momento, in ogni forma, in quel rumore basso e costante, nella boccata di smog quotidiana, in qualsiasi prodotto assunto che è stato venduto di corsa. Fragili e malati, impauriti, consumati, immobili, seduti su una bomba pronta ad esplodere. Malati, feriti nel profondo di corpo e di anima, stanchi di credenze che ci remano contro, che non ci lasciano respirare, che non ci lasciano ricordare. Necessari, perché aprire gli occhi è il nostro dovere. Fragili e necessari. Non siamo soli, siamo tutti. Ognuno di noi sta soffrendo almeno una conseguenza delle scelte umane compiute finora. Ciò che possiamo fare è iniziare a prendere scelte migliori. Buonasera a tutti, benvenuti su Fragili e Necessari. Io sono Chiara Saba e questa è Art Radio. Ci trovate in DAB, nelle radio da casa, in macchina, in app Art Radio, sul sito www.artradio.it. Potete chiedere ad Alexa, potete scaricarvi Radio Garden, potete entrare su web radio italiane, su radio.net, sui vari social, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, tutti a nome di Art Radio. O altrimenti, se volete contattarci, potete sia scriverci al numero WhatsApp 344-56-53-899 o scriverci e contattarci tramite le due email artradiodub@gmail.com e artradioweb@gmail.com. Eccoci alla terza puntata di Fragili e Necessari. Siamo qui con Daniele quest'oggi. Ciao Daniele.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buonasera.
1: Buongiorno, buonasera. Ma noi ci sentiamo dall'altra parte del mondo, esatto. Quindi che ne sai? Buongiorno dall'altra parte dell'oceano.
0: È giusto, anzi, sono stata fin troppo poco inclusiva io stessa. Allora, prima di iniziare, anzitutto per chi è nuovo qui, Fragili e Necessari è questo programma dove andiamo ad ascoltare le persone e le loro storie per cercare le soluzioni tramite i loro occhi, e spesso e volentieri possiamo anche ritrovare in questo percorso la comunità, l'unione tra le persone, la solidarietà tra le persone, il sentirsi in contatto e il sentirsi capiti. E questo è anche Fragili e Necessari, trovare soluzioni e trovare persone a fianco. Questa puntata è una puntata che ho voluto rendere un po' diversa e per me molto speciale. Perché? Perché l'argomento di cui oggi andremo a trattare è per me veramente indispensabile. E quindi, chiedendomi chi volevo effettivamente portare qui in radio per parlare di questo argomento, io mi sono risposta: beh, a me piacerebbe parlarne di questo argomento. E soprattutto mi piacerebbe anche farmi conoscere dagli ascoltatori di Fragili e Necessari attraverso un argomento che per me è veramente formativo, importante. Ma prima di andare quindi ad ascoltare questo capitolo e questi capitoli della mia vita, quindi quest'oggi raccontati da me, e che insomma me la canto e me la suono da sola.
1: Quindi l'ospite è Chiara Saba.
0: L'ospite oggi è Chiara Saba. Infatti per questo ho chiesto un piccolo aiuto a Daniele, e giusto per sentirmi un po' meno sola in questo percorso, ma sono assolutamente molto emozionata di raccontarvi quello che è per me l'argomento di oggi. Ma non ve lo voglio spoilerare, andiamo subito alla prima canzone che abbiamo scelto, e ce la dice Daniele.
1: La prima canzone è Svegliami Quando di Questo.
2: Svegliami quando il mondo sarà un posto migliore e non conterà la razza o il colore e non...

Svegliami quando, svegliami quando. Quando lo smog sarà solo un ricordo. E sarà abolita ogni forma di soldo. E non mangeremo più gli animali, perché li tratteremo proprio da pari. Non si giudicherà.

tutta la cattiveria, e giocare sarà una cosa seria. Nessuno vorrà più fare la guerra, ma stare a parlare seduti per terra. Forse hai ragione, sto solo sognando. Se così fosse, svegliami quando. Forse hai ragione, sto solo sognando.

0: Siamo tornati su Fragili e Necessari. Io sono Chiara Saba e dietro la regia oggi c'è con me Daniele. Di cosa si parla? Che cos'è Fragili e Necessari? Di cosa parliamo oggi? E chi sono io? Fragili e Necessari vuole portare l'umanità in mezzo a tutti gli altri umani. Perché ci siamo scordati. Ci siamo scordati cosa vuol dire essere umani, cosa vuol dire essere imbranati, cosa vuol dire sbagliare, cosa vuol dire spogliarsi, cosa vuol dire essere insicuri, cosa vuol dire essere umani. E Fragili e Necessari è questo, ricordarcelo, ricordarcelo attraverso le lotte quotidiane di tutti noi e le soluzioni che ognuno di noi trova. E io sono Chiara e di solito in questo programma cerco le voci di altre persone, ma mi sono detta perché non farmi conoscere anche per la mia di voce, anche per la mia di storia, anche per le mie di difficoltà. Perché in fondo è questo, non voglio mascherare quello che sono le mie di fragilità quando parlo delle fragilità di altri. Perciò sono qui oggi, nella terza puntata di questo nuovissimo e freschissimo programma, a presentarmi tramite uno degli argomenti più importanti e più delicati che mi riguardano e che riguardano i miei percorsi, e percorsi di tanti probabilmente. E questo è il baratro, il profondo, la caduta, lo schianto, lo schiantarsi. Anni fa mi ritrovo in questa trasformazione enorme, più o meno nel 2020-2021, quindi appena finito il coronavirus, appena finite le mie scuole superiori, in un periodo dove inizio a conoscere tante altre persone, in cui inizio a scordarmi di altre persone e inizio a conoscermi tramite altri occhi. E in questo percorso mi sono smarrita tantissimo e smarrendomi ho trovato persone di ogni tipo, fortunatamente. Perché una di queste persone, un giorno parlando, si parlò appunto della caduta, di questo sentimento di caduta, di non avere minimamente il controllo di quello che hai intorno. E questo mio amico mi disse: ma tu non hai il controllo di quello che c'è intorno, tu hai il controllo solo delle tue scelte. E qui inizia ad introdursi dentro la mia testa, dentro le mie giornate, il concetto di lasciare andare, di lasciarsi andare, che può sembrare assolutamente quello che la società oggi non ci chiede, perché ci chiede di essere sempre forti, no? Di essere sempre sul pezzo, di essere sempre in corsa, sempre al lavoro, sempre preparati, sempre pronti, sempre forti. E questo mio amico quel giorno, nei miei 20 anni, mi disse: lasciati andare, cadi. Cadi perché non puoi controllarlo, perché se stai cadendo e non c'è niente a cui aggrapparti, cercare di resistere alla caduta non servirà a niente, farai solo più sforzo e avrai meno forza per poi aiutarti una volta che sei caduta, perché tanto questa caduta ci sarà, non c'è via di scampo, una volta che stai cadendo, punto. E qui fu la prima volta dove ho riconosciuto la caduta, ho riconosciuto l'assenza di controllo nella mia vita. Io, persona che ha sempre voluto il controllo su tutto, io persona che non accetto di non avere il controllo, ho iniziato ad accettare che stessi cadendo in quel momento. E quella caduta, semplicemente per un paio di parole di un amico appena conosciuto, mi diedero la forza di smettere di resistere e semplicemente di accettare questa caduta. Ed è stato un momento veramente importante, lasciare andare, lasciarsi cadere e accettare la caduta. Ne continuiamo a parlare tra poco, però. Ci ascoltiamo la seconda canzone,
1: che è di Jeanette Porquetevat.

0: Quindi ho riconosciuto questa caduta e l'ho accettata e sono scesa nel profondo e ho trovato cose veramente interessanti che non mi sarei mai aspettata. Però in tutto questo c'è stato un percorso e ancor prima c'è stato un capire, riconoscere che cos'è questo baratro. Perché lì per lì l'ho vista come l'anomalia, come il momento di disperazione della mia vita, come un momento della mia vita. E quindi è stato quasi facile accettarlo perché tutto passa, anche i momenti bui, e quello per me era solo ed esclusivamente un momento buio, una caduta. Una caduta dalla quale mi sarei prima o poi rialzata e dopo la quale avrei continuato semplicemente a camminare. Però poi continuando a camminare sono ricaduta e mi sono rialzata. E poi ho iniziato a camminare e sono ricaduta. E così via. E quindi mi sono chiesta, ma è davvero l'anomalia quella caduta? O vedendo quante ne ho nell'arco di un paio di mesi, forse è stagionale, forse è periodica, forse è normale, forse è necessario, ho iniziato a chiedermi, forse è semplicemente come va la vita, come una montagna russa, come le stagioni, come c'è l'inverno dove cadono le foglie, come c'è la primavera dove iniziano a spargersi i semi, come c'è l'estate dove questi semi esplodono ovunque e poi si ritorna all'autunno a essere spogli, a lasciare cadere le foglie. E se cadere fosse semplicemente parte di una ciclicità? Se non fosse l'anomalia, bensì semplicemente una stagione, magari la stagione dell'autunno, o magari la stagione dell'inverno, del freddo, dello starsene a casa da soli perché fa buio molto presto. Magari è quello cadere, magari è semplicemente navigare nel buio. Il fatto è questo, è che quando un qualcosa lo analizziamo e cerchiamo delle risposte all'interno di quel qualcosa, spesso e volentieri le troviamo. Se affrontiamo le cadute come semplici periodi bui, che spesso e volentieri sono, troveremo solo quello, solo buio. Ma il fatto è che il buio spesso e volentieri nasconde qualcosa ed è per quello che molti di noi hanno paura del buio, perché non sappiamo quello che c'è nel buio. Ma se in quel buio ci fosse qualcosa di grande, se in quel buio ci fosse un tesoro luccicante, se in quel buio ci fosse una via d'uscita che senza cadere in quel buio non avremmo mai trovato, e magari quella via d'uscita ci porta in un posto che non avremmo mai neanche immaginato. Quel buio, quello che voglio dire, è un'opportunità, ed è un'opportunità che abbiamo stagionale, come l'inverno. Perdere le foglie non è brutto, è solo necessario, perché poi dovranno crescere altre foglie. Dovremmo dare spazio ad altri fiori, ad altre nozioni, ad altre informazioni. E quindi mi sono posta questa domanda. E se il baratro non fosse un qualcosa da evadere, un qualcosa da resistere, ma fosse un ciclo naturale da accettare.
1: E adesso su Art Radio c'è la mia parte intollerante di Caparezza.

0: Questa era la mia parte intollerante di Caparezza. Siamo su Art Radio, in particolare questo programma è Fragile e Necessari. Io sono Chiara Saba, dietro la regia con me oggi c'è Daniele. Art Radio la trovate in DAB, nella radio da casa e in macchina, in app Art Radio, sul sito www.artradio.it, chiedendo ad Alexa, scaricandovi Radio Garden, andando su web radio italiane o su radio.net. Ci potete trovare sui vari social, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, a nome di Art Radio, o potete contattarci attraverso tre recapiti, un WhatsApp 344-56-53899 o le due email artradiodab@gmail.com, artradioweb@gmail.com. Daniele, bentornato dalle ferie.
1: Grazie Chiara, grazie. Io rimango sempre molto meravigliato da queste tue storie, perché io sono dall'altra parte del vetro e anziché mettere la musica quando non serve, rimango assorto in questo tuo racconto che è sempre meraviglioso.
0: Grazie.
1: Allora, sì, io sono tornato dalle ferie, mi sono fatto questa settimana, io la chiamo la settimana anti-inquinamento, perché sono stato in Val d'Aosta, in mezzo al verde, in mezzo alla natura, in questo paesino di 360 abitanti, e abbiamo visitato, premetto che abbiamo scoperto i posti meravigliosi della Val d'Aosta e abbiamo toccato con mano tutti i climi, tutte le fasi atmosferiche della Val d'Aosta, dal sole caldo fino al temporale estivo di montagna, e ci siamo fatti 4 km sotto l'acqua e la grandine battente. Quindi è stata una bella esperienza in questa diga. Siamo andati a visitare questa diga e siamo arrivati fino a 2000 passa metri di altitudine, dopodiché, dopo aver mangiato una buona polenta cogna fatta col formaggio, il tempo ha pensato bene di darci questo regalo e ci siamo fatti questi 4 km a piedi sotto la grandine e in mezzo alle cascate, capito? Proprio un giorno da ricordare. Questo è stato un giorno veramente da ricordare. Meno male che avevo il kiwi dietro e quindi mi sono bagnato, ma diciamo non tanto.
0: Sempre essere preparati, insomma.
1: Sempre in montagna, guarda, cioè quello che ci hanno detto la guida che ci ha portato, che anche lui si è bagnato come un pulcino, ci ha detto che il tempo in montagna cambia da minuto a minuto, quindi bisogna andare sempre preparati al massimo. Poi sì, abbiamo visitato la punta Heilbronner sul Monte Bianco a 3500 metri, una frescura che non ti dico. E quando chiamavo qua a casa mi dicevano: noi qui ci stiamo morendo dal caldo. E mi sentivo anche un po' in colpa, perché io lì sopra stavo benissimo.
0: Vabbè, te lo sei meritato.
1: Eh sì, sì, sì, sì, sì.
0: Te lo sei meritato.
1: Lo consiglio di visitare la Val d'Aosta, perché io non l'avevo mai visitata, ma è una regione davvero che ti rimane nel cuore e ti fa capire che c'è ancora spazio per salvaguardare il nostro ambiente. Mm-hmm. Anche nel tuo programma si parla di questo, eh?
0: Sì, sì.
1: Quindi abbiamo tempo, perché queste montagne piano piano si stanno sgretolando e non dobbiamo fare qualcosa per evitare tutto questo, perché sono una meraviglia della natura.
0: E sono proprio quello che dobbiamo evitare che succeda, che queste montagne non ci siano più, anzi, anche sì, perché il fresco delle montagne, la bellezza, la fauna,
1: i daini, i cerbiatti, i camosci, quelli pure dobbiamo salvaguardarli, perché poi se non c'è più la natura, questi animali poi si estingueranno, perché non avranno più niente da mangiare.
0: Ma diciamo che se non c'è la natura, essendo noi natura, ecco, non ci saremo neanche più noi. Quindi anche se si vuole essere egoisti, cerchiamo tutti di salvare l'ambiente nel miglior modo possibile. Sì, ma senti, io so che tu hai una curiosità sulle montagne.
1: Sulla montagna ho una curiosità?
0: Sì. So che c'è un qualcosa di cui parlavamo sulle montagne, su una montagna in particolare, su delle montagne in particolare.
1: Dolomiti?
0: No? Sì.
1: Dolomiti. Perché circa 250 milioni di anni fa, durante il Triassico, dove oggi vediamo appunto le Dolomiti, si trovava una vasta barriera corallina tropicale sommersa dall'oceano, pensa. Il Tetide. Nei secoli, tra attività vulcaniche, i movimenti tettonici e lento accumularsi di scheletri calcarei e conchiglie fossilizzate, si formava la roccia Dolomia, ricca di fossili.
0: Pensa, capito? Tu, quindi noi camminiamo su quello che prima era un oceano adesso.
1: Sì, sì.
0: Bellissimo. Sì. Motivo in più per andare a vederle, ma preservarle.
1: Eh sì.
0: Starci attenti. Che roba! Bello!
1: Molto, bellissimo. A me poi queste parti di montagna mi piacciono particolarmente e ogni volta che torno è sempre poco il tempo che gli dedico. Quindi...
0: Sì. Io pure, sai, sono stata in montagna per un annetto fino a qualche mese fa. Stavo in Alto Adige. Sì.
1: Bella, l'Alto Adige anche merita, sì.
0: Sì, sì, sì. Infatti quando vedevo le tue foto della Valle d'Aosta mi ricordava molto quegli ambienti. Mi ha fatto venire molto nostalgia in realtà di tornare. Veramente bello.
1: Io l'avevo prima di tornare già la nostalgia. Quindi...
0: Immagino.

0: per la voce della cantante e questa canzone quindi va ascoltata, non solo sentita.
1: Eh sì, e quindi è di Warriors of Peace di Yael Deckelborn.

Warriors of Peace, la preghiera di Yale Deckelbaum, che ci richiama all'amore e alla forza dell'amore e della pace. Ora vi voglio raccontare una storia. Una storia che riguarda proprio questo posto nella quale sto registrando. E parliamo di più o meno neanche un mese fa. Dove stavo registrando queste puntate con questo carissimo amico e anche collega oramai, Vittorio Emati. Colui che mi ha tra l'altro invitato qui in questa trasmissione, che mi ha invitato qui in questa radio.

0: Però si sa, la vita si mette di mezzo spesso e volentieri, la vita ci porta delle difficoltà e finché noi non impariamo che tutto dipende da come reagiamo e non da quello che la vita ci dà, allora quelle difficoltà saranno enormi. E io spesso ho bisogno di qualcuno che me lo ricordi, il fatto che sta tutto nel mio modo di reagire, perché i problemi nella vita esisteranno sempre. Ebbene, una sera, poiché fra tutti questi problemi c'è anche il problema della macchina dal meccanico, Vittorio mi viene a prendere e veniamo qui a registrare la sua puntata di Ti racconto una storia. E appena, ma proprio nel secondo in cui salgo in macchina, quando Vittorio mi viene a prendere, mi dice: che hai fatto? Che è sta faccia? Cos'è questo muso lungo? E io ho raccontato a Vittorio quali erano i problemi di quel momento, quali erano i pesi della vita che non mi facevano andare avanti e che sulla quale mi stavo fossilizzando, sulla quale mi stavo anche, termine che a Vittorio ho imparato non piace, fomentando, e capisco anche perché non gli piace, perché stavo alimentando un qualcosa di depotenziante, nel senso che un qualcosa che mi faceva solo stare male. È inutile alimentare l'idea di un problema. Bisogna trovare la soluzione a quel problema, se proprio esiste. E quindi Vittorio, insomma, mi parla, mi risponde, mi ascolta e cerca di darmi consigli. E perché vi racconto questa storia? Perché quello che Vittorio ha visto, alla quale ha assistito e ciò alla quale mi è stato anche vicino, era un crollo, era un momento di buio, di baratro, di spossatezza, di isolamento, di stanchezza. E tutto questo per me è il buio del baratro. E Vittorio mi ha trovato in quel baratro, è riuscito a prendermi per mano in quel baratro, prendermi per mano, portarmi qui, starmi vicino, nonostante mi ha chiamato per stare io vicino a lui nel suo programma di Ti racconto una storia, è comunque lui che mi è stato vicino a me. E la cosa bella di questa storia è che in quel momento buio ho trovato quello che non stavo trovando fino a quel momento. Stavo iniziando a dare così tanto per scontato il fatto di essere stanca che quasi mi sembrava una perdita di tempo venire qua in radio. E lo dico ora, la radio per me è un sogno di quando sono bambina, e a vedere che nei primi mesi di venire qua ad aiutare un amico, anche se non è il mio programma, ma comunque fare pratica qui in radio, vedere che volevo già lasciare perché non so reagire ai problemi della vita, quello per me, che mi analizzo tantissimo, è stato un enorme campanellino di allarme. Chiara, cosa sta succedendo? Dove ci troviamo? Stiamo cadendo? Va bene, continuiamo ad accettarlo, però cerchiamo di farne tesoro di questa caduta. Ed è qui il nucleo di questa puntata. Ed è proprio quel pomeriggio, quella sera, che mi ha portato a parlarne oggi con questa consapevolezza di questo baratro, perché a fine di quella serata, dove io sono arrivata che fino a 5 minuti prima di uscire stavo piangendo devastata, e 5 minuti dopo, finita la puntata, io stavo ridendo e ringraziando Vittorio che mi aveva continuato a dare questa opportunità nonostante la stessi lasciando davanti ai suoi occhi. E Vittorio, come tanti altri amici ha fatto in quel momento, è stato in grado di guidarmi attraverso il mio buio per trovare quello che stavo cercando in quel buio. E quindi, che cos'è questa cosa fondamentale? È la trasformazione che avviene in questo buio. È il baratro come mezzo di trasformazione. Avete presente prima che vi dicevo che in realtà nasconde delle sorprese questo buio? Ciò che noi non vediamo e della quale la maggior parte delle volte abbiamo paura, spesso e volentieri è una risposta. È una consapevolezza che evidentemente stavamo cercando se siamo finiti in quel baratro. Immaginiamo di stare esplorando una montagna. E nell'esplorare quella montagna cadiamo in questo fossato e magari ci malediciamo perché stavamo esplorando quella montagna e non siamo stati abbastanza attenti da cadere in quel baratro e da evitare che succedesse, però ci siamo caduti in quel fosso. Ci siamo caduti e solo nel momento in cui la accettiamo possiamo iniziare a esplorare quel luogo, piuttosto che continuare a lamentarci e a stare seduti rannicchiati su noi stessi perché oh, siamo caduti. Ormai siamo caduti, vediamo cosa ci dà questo fosso. Stavamo esplorando una montagna, questo fosso fa parte della montagna, fa parte dell'ambiente che volevamo esplorare. E quante cose si trovano sottoterra, quante cose si trovano nel buio, se si pensa all'oceano, ma se si pensa anche solo al fatto che i semi sono sottoterra, non sopra. E quindi se vogliamo trovare il nucleo di uno dei nostri problemi o ciò che alimenta la fiamma che possiamo cogliere per alimentare la nostra forza, spesso e volentieri la troviamo nel baratro. Nel baratro, nel buio, spesso e volentieri cercando, troviamo la luce. Troviamo il modo di illuminare con il nostro corpo quel buio e iniziare a vedere chiaramente. E tutto questo percorso succede solo ed esclusivamente accettando e vedendo il baratro per quello che è un punto di trasformazione, un punto enorme dove tutto crolla. Noi cadiamo, ci lasciamo andare, ci schiantiamo, in quello schianto di dosso perdiamo le foglie che l'albero perde in autunno. E quelle foglie è ciò che non ci serve. Perché l'albero le lascia ogni autunno? Perché non gli servono più, perché è finito il loro ciclo e noi ciclicamente ricadiamo. E ricadiamo in questi fossi, in questi baratri dove perdiamo tutto ciò che non serve. E la cosa divertente è che spesso e volentieri abbiamo più spazio di trovare quello che davvero vogliamo se non perdiamo tempo dietro quello che non vogliamo e alla quale ormai ci siamo abituati. Spesso e volentieri quello che noi comunichiamo agli altri non è altro che frutto di quello che ci hanno detto che dobbiamo comunicare agli altri. Spesso e volentieri un sì dentro la nostra testa, dentro la nostra mente, dentro il nostro cuore è un no. Eppure mettiamo maschere, eppure utilizziamo quello che non è essenziale, ovvero tutto tranne la nostra opinione, tutto tranne la nostra volontà. E in quei baratri, fidatevi che se cercate, potete trovare i vostri desideri più nascosti. E quando li trovate, potete iniziare a lavorarci su, a quei desideri nascosti. Quando iniziate a perdere per sbaglio le maschere in quel baratro, quando esce la vostra rabbia, quando esce la vostra tristezza, è lì che dovete accogliere quelle emozioni, perché quelle emozioni vi dissolveranno da tutto quello che poi non serve. Quel baratro è vostro amico. E quel baratro ci può dare tante, tante informazioni che stiamo cercando, anche senza esserne consapevoli. In onore di questo, ascoltiamo il prossimo brano.
1: E in quel baratro potremo trovare la felicità come quella che ci canta Simona Molinari.

0: Io lo so che ho detto che oggi voleva essere la puntata per me, però io non resisto a fare le domande anche alle altre persone, ok? Se io ho Daniele qui dietro la regia che ci può raccontare qualcosa, non ce la faccio a non chiedergli qualcosa pure a lui. Quindi, sei pronto?
1: Quindi dimmi pure mentre... mentre mi... Lo vedi come sono?
0: Lo vedo. Ecco. Stressatissimo.
1: Le domande io le voglio scritte, così mi preparo.
0: Io invece non l'ho fatto preparare a Daniele.
1: Dimmi dai.
0: Ma allora, in realtà, semplicemente, tanto ho visto che stavi ascoltando, quindi so che sai di cosa parliamo. Tu che ne pensi di questo baratro, di questa caduta? Secondo te, cioè, tu come la vedi? Perché poi questa è la mia idea, però non è detto che sia quella di tutti.
1: Allora, torniamo seri. Io faccio un lavoro che, diciamo, le cadute non sono consentite, perché lavoro in un centro diurno, quindi ci sono persone fragili, persone che hanno bisogno del tuo aiuto e persone che capiscono quando tu stai male. Quindi devi far vedere sempre che stai bene, col sorriso, con ehi, va tutto bene, non succederà nulla, perché... loro poi sentono il tuo stare male come una loro malattia, tra virgolette, e quindi devi mostrare sempre il sorriso e l'ottimismo di andare avanti. Non ti nego che qualche volta magari può succedere, ma lontano dal lavoro, perché proprio a livello di lavoro, noi che lavoriamo lì abbiamo sempre detto che i problemi personali e di famiglia devono rimanere fuori dal posto di lavoro, proprio per quello che ti dicevo prima, perché loro non devono assolutamente farsi carico anche di questa problematica. Già ce n'hanno tante, quindi vogliamo evitare anche che si mettano sulle spalle questi tuoi problemi che non sono i loro. Quindi diciamo che sì, il baratro da un punto di vista affettivo l'ho vissuto quando se ne sono andati i miei nonni, perché mia nonna l'ho sentita praticamente il giorno prima che morisse, quindi e dovevo andare a pranzo da lei io, quindi la domenica dovevo andare a pranzo da lei, e lei morì proprio il giorno dell'Epifania. Quindi da quel giorno per me, ero ragazzo, l'Epifania non esiste più. L'Epifania è una festa che non deve essere ricordata, perché nella mente di quel ragazzo era la festa che si era portato via la propria nonna, e praticamente penso che un po' tutti sanno che i nonni sono qualcosa di meraviglioso, che va salvaguardato e non se ne dovrebbero andare mai, ma purtroppo questa è la vita. E succede, e quando succede, poi io non sono un tipo poi che piange, che si piange addosso, però io mi ricordo perfettamente, ancora ho in mente quella scena. Non sono entrato dove era lei, poi sono entrato quando se ne andò mio nonno, però io mi ricordo ancora che ero nell'anticamera di quel posto e vedevo mia nonna distesa lì sopra, e non potevo far niente per riportarla da me, capito? Quindi è stato dura, è stata una bella botta, e poi abbiamo portata, e purtroppo poi ci sono quei momenti che tu non ti togli dalla mente nemmeno con un periodo di aiuti, di terapia, di tutto quanto, perché sono quelle cicatrici che ti rimangono anche se poi la ferita si è rimarginata un pochetto. Però quella camminata fino a sopra la chiesa io me la ricordo anche se passano 20-30 anni, perché sono momenti davvero davvero intoccabili. Eh?
0: Wow, altro che ecco. Non eri pronto. Ho fatto zittire a me.
1: Mo devo andare in terapia. No.
0: ma guarda, ci dovrei andare io con tutte le storie che ascolto in giro, effettivamente. Però, allora, anzitutto, sicuramente questi sì, sono momenti delicati che rimangono e fanno parte di noi e ci rendono magari anche persone più sensibili, spesso e volentieri, nostro malgrado, perché ovviamente chi è che vorrebbe attraversare momenti del genere, però mi rendo anche conto che magari attraverso quando succedono le cose che succedono nella vita e che in qualche modo non siamo noi che andiamo a cercare la caduta, ma è la vita che ce la pone davanti in un modo o nell'altro, comunque sono insegnamenti, sono pur sempre un qualcosa che rimane e fa parte di noi. E magari sei una persona tanto sensibile quest'oggi anche per le cose pesanti che ti sono successe, questo non vuol dire che sia bello che siano successe.
1: Sì, sì, perché poi magari, tornando al discorso della Val d'Aosta, del Punta Elbroner di 2000 e passa metri, quella punta è nominata come lo scalino prima del cielo, perché praticamente è posta in un punto davvero alto. E io quando sono andato lì sopra, essendo un tipo molto, cioè io con le altezze non ci ho mai fatto molto molta molta amicizia, però andando lì sopra, adesso potranno dire, dice questo, pensa che sta di radio, è matto dalle gare, però io come se avessi sentito proprio la vicinanza tra me e loro, che praticamente sono in un posto magari migliore rispetto a qua giù, che succedono tante cose brutte che non vorremmo che succedessero.
0: Già, questa poi è la nostra speranza, magari è davvero così. Chissà. Però è bello anche avere queste speranze e assolutamente sono una grandissima fan delle enormi montagne, pure per sentirci, mettiamola così un po' parafrasata, più vicini a Dio, no? Più vicini ai nostri cari che abbiamo perso, dovunque si siano, però ecco, metti caso che siano nell'aria, almeno ci arriviamo ancora meglio già da lassù. Insomma, è comunque un simbolo molto importante, noi viviamo di simboli come esseri umani e va bene così.
1: Sì.
0: L'importante è che siano simboli che ci facciano rasserenare un pochino. Grazie, Daniele.
1: Grazie a te, ce l'abbiamo fatta.
0: Sì, nonostante fossi impreparato, in realtà sei stato... Che bello che tutti vi aprite qua dentro, ecco, insomma, sei stato ben disponibile a raccontarci, ne sono felice, ecco, non è mai scontato. E hai detto anche in realtà un'altra cosa molto molto importante, che è quella riguardo al tuo lavoro e il fatto di non potersi concedere spesso e volentieri di stare male, non potersi concedere di mostrare la propria sofferenza, che sia il tuo lavoro molto delicato, che sia il lavoro di un insegnante, anche se molto delicato, anche l'insegnante, una delle prime cose che insegna è che in teoria quello che deve fare è lasciare i propri problemi familiari al di fuori della porta scolastica. E neanche loro di base dovrebbero far vedere la loro sofferenza. Un barista, per dire, non dovrebbe far vedere la sua sofferenza, non dovrebbe far vedere che è scocciato quel giorno. Poi certo, sono esigenze diverse. In un'esigenza c'è magari l'azienda dietro che ti dice non voglio che il cliente sia scontento con la tua faccia magari triste, e nell'altra situazione, nell'altra esigenza c'è magari un ragazzo che ha bisogno della tua vicinanza in quel momento.
1: Però c'è bisogno di tanto lavoro, perché una persona che non è di carattere così e dopo un po' esplode perché non ce la fa a tenere tutto fuori.
0: Certo, ma io penso che di carattere così non ci sia veramente nessuno. Secondo me ci sono costrutti sociali che ci indicano che è sbagliato mostrarsi per quello che si è, anche nelle proprie fragilità. Però comunque, secondo me è difficile che una persona abbia davvero di carattere il fatto di non avere il bisogno di esternare o semplicemente di essere un umano qualsiasi che un giorno ha una giornata storta. E quindi secondo me avere un carattere così di natura è, magari non dico impossibile, però è veramente difficile. Cioè comunque il nostro corpo, quando inizia a incarnare delle emozioni, quelle emozioni iniziano a diventare traumi per il nostro corpo se non gli lasciamo lo spazio di uscire, che siano belle o brutte quelle emozioni. E quindi secondo me proprio a livello fisico è difficile che una persona possa mantenere diciamo, un'esperienza sempre e solo positiva, sempre e solo felice. E appunto sarà magari un'immagine che hai bisogno di mettere per un motivo o per l'altro, però mettere quell'immagine è comunque un altro tipo di lavoro, è un altro tipo di lavoro che porterà altri tipi di problemi. E anche qui è un tassello molto importante. Come si fa in una situazione come la tua, dove i ragazzi hanno bisogno della tua presenza ferma, stabile, tutti i giorni, sorridente, disponibile, però pure tu sei un essere umano con le tue fragilità? E questa è una ottima domanda in realtà da porsi magari anche agli ascoltatori, ma anche tu stesso quando torni a casa. Perché qui c'è la necessità del lavoro, la volontà di voler far stare bene quei ragazzi, però c'è anche Daniele, che ha le sue emozioni, le sue giornate storte, i suoi momenti bassi, i suoi momenti alti. E voler aiutare è bellissimo, ma voler aiutare senza sapersi aiutare a volte non riescono ad andare di pari passo. Quindi grazie per lo spunto. Quello, insomma, è sempre importante capire come autogestirsi anche con gli altri, anche nella comunità. È sicuramente...
1: Esatto, siamo rimasti senza parole, ma io andrei avanti con la prossima canzone, che è di Cesare Cremonini, Poetica.

Cesare Cremonini con Poetica ci accompagna negli ultimi minuti di questa puntata sul baratro. Siamo su Fragile Necessari, su Art Radio. Io sono Chiara Saba e dietro la regia oggi con me c'è Daniele. E abbiamo parlato di questo baratro, e posso dire abbiamo quest'oggi perché effettivamente ci siamo fatti anche una chiacchierata con Daniele. E che cos'è quindi questo baratro e perché arriva, come comportarci magari, no? Questi sono stati i punti che ci hanno guidato in questa puntata, questo luogo dove noi cadiamo quando c'è qualcosa da imparare, quando c'è qualcosa che ci stiamo nascondendo, quando c'è qualcosa di inevitabile che deve arrivarci. E spesso e volentieri appunto lo troviamo nel baratro dove ci spogliamo dalle nostre foglie, dalla nostra superficialità, da ciò che non è necessario, come succede nell'autunno, e quindi il baratro inizia a diventare un ciclo naturale e non più un avvenimento spiacevole, bensì un qualcosa di periodicamente ripetuto che a un certo punto arriva per darci qualcosa. E questo baratro come ciclo naturale è molto importante perché appunto ci permette ciclicamente di attraversare delle trasformazioni, se soprattutto le acconsentiamo, dove quindi ci lasciamo cadere le foglie, accettiamo che stiamo perdendo delle foglie, accettiamo di essere in quel buio e in quel buio abbiamo voglia di esplorare. E quando esploriamo possiamo effettivamente trovare dei tesori che quel buio ha nascosto per noi, ha preservato per noi. In quel buio c'è un tesoro e quel tesoro è nuova consapevolezza di quello che ci fa stare bene, di quello che ci fa stare male, di quello che vogliamo e di quello che non vogliamo. E come iniziare a essere sempre più decisi verso il nostro benessere se non sappiamo neanche quello che ci fa del bene? E attraverso questi baratri spesso e volentieri capiamo cosa vogliamo accettare e cosa non vogliamo accettare, cosa vogliamo coltivare, cosa è il momento di lasciare andare. È per questo che questo baratro in realtà è importante, perché quel punto di trasformazione è ciò che ci fa andare ciclicamente avanti. Senza quel punto sarebbe una linea retta, inutile, solo una linea. E invece noi stiamo vivendo una vita ricca di emozioni e di avvenimenti e di scoperte. E che cos'è la vita senza un alto e un basso, senza cadere per poi potersi ridare la spinta e risalire sempre più in alto? Questa è la trasformazione del baratro. Ed è per questo che resisterla diventa controproduttivo. Stai mettendo resistenza alla tua crescita, a nuova consapevolezza, a nuovo spazio che puoi consentirti per avere cose più belle dentro di te. Immaginiamolo a livello pratico, quando a un certo punto sei circondato da persone che non ti stanno facendo stare del bene. Continuare a stare con quelle persone ti farà sentire semplicemente solo e isolato e non compreso, non capito. E non perché quelle persone siano brutte persone, ma perché non tutti saranno per noi, non tutti gli ambienti ci piaceranno, non tutte le persone sapranno capirci o saremo capaci noi stessi di capirle. E quindi cosa si fa? Si accetta, si salutano quelle persone e si lascia spazio per le prossime persone che magari invece ci faranno stare meglio. E questo succede nel baratro, in tutti gli ambiti. Tutte le volte che sono caduta, sono risalita e sono risalita con più consapevolezza. E nel gesto di staccarmi da terra e di darmi la spinta, ogni volta ho lasciato dei semi in profondità. E quei semi diventano quello che io divento oggi. Quei semi lasciano a crescere quello che poi io raccolgo oggi. Leggevo un mio diario che ho iniziato 2 anni fa, e in quel diario quello che in quel momento era la mia difficoltà, era quello che non riuscivo a capire, quello su cui ragionavo, oggi è la mia base di rispetto per me stessa, oggi è la mia base lasciarmi trattare in un determinato modo, oggi è la mia base scegliere un partner in base a determinati criteri. Perché l'amore, sì, può essere incondizionato, ma mi deve far stare bene. E adesso è la mia base perché ci sono caduta. Sono caduta nelle trappole, nella cattiveria, sono caduta nei miei stessi scherzi.
e in quelle cadute ho trovato consapevolezza. Quindi non sono qui per dirvi buttatevi a terra e lasciatevi marcire come una mela morta, perché non siamo mele morte, siamo esseri umani che vivono, siamo esseri viventi. Ma quelle cadute arriveranno ciclicamente e se le sappiamo accogliere, sapranno essere trasformazione. Accogli la caduta, esplora il buio, spargi i semi e vai avanti con una maschera in meno alla volta. Per me oggi è tutto. Vi do la buonanotte. Io sono Chiara Saba. Questo è Fragili e Necessari e siamo su Art Radio.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

0: Primo ascolto sul pentagramma jazz di Just Train, con un disco del 2006 di Marco Albani, chitarrista ed autore italiano, con un album con sonorità provenienti da diverse parti del mondo. Questa era la misteriosa ed affascinante Smeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra. Una poetica sempre altrove, Max Serra.
1: Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

la voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo all'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

Charrita con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino, ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenterà in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under My Skin. Il tutto a fra poco. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme una versione in inglese di un brano famosissimo di Pino Daniele come Io per lei, in questa versione soul funk con Aida Jazz Quartet.

Riuscitissima versione Easy Listening per Aida Jazz Quartet, questo omaggio a Pino Daniele con una sua classica ormai Io per lei. In arrivo sulle nostre onde e frequenze ritorna Pat Metheny con questa poeticissima Always and Forever. Pat Metheny.

E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans, Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono Venerdì 20, l'ascolto è questa ironica Mascherie. Venerdì 20.

0: Instagram per 2 like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altre ragazze. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi, con fiori che al mercato nessuno comprò. Amami ma scegli, mi fa impazzire per te.
1: Just Rain.
2: Come folgore dal cielo, come stupidi davvero, come un mare in tempesta, uomini senza testa, come carne da macello, uomini senza cervello, come il grigio della sera, come il verde di chi spera, il grigio verde di chi spera.

0: La voce di Carlo Ciampi, cantautore italiano fiorentino, con questo suo ultimo disco su Radici Music. Si tratta di Out Out, Amore o Guerra, con la sua ironia e le sue caratteristiche cantautorali, spesso con riferimenti alla vita quotidiana di ognuno di noi e le sue contraddizioni. L'ascolto era questa canzone della Procellaria, Carlo Ciampi, Out Out, Amore o Guerra. È giunto il momento di conoscere l'artista jazz della settimana. Questa settimana incontreremo anche telefonicamente un validissimo cantante jazz, un vero e proprio crooner italiano, Valerio Marino.
1: L'artista jazz della settimana.

0: Ed era The Lady's a Tramp, un classico del jazz e dello swing, con un ospite di oggi in radio su Jazz Train, Valerio Marino, crooner italiano che ripercorre un po' il meglio del jazz del tempo, e abbiamo proprio Valerio qui in diretta su Jazz Train. Ciao Valerio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, grazie. Grazie.
0: Innanzitutto come stai? Tutto bene?
1: Sì, tutto benissimo. È un momento, diciamo, molto, molto buono. Segue l'uscita del disco, ci sono tante cose da programmare, quindi insomma...
0: Sì. Ed è un piacere averti ospite qui con noi. Intanto il disco si intitola Under My Skin, corretto?
1: Sì, okay. È corretto, Under My Skin, ed è... Mm-hmm. Dal titolo, diciamo, si capisce un po' quello che è l'origine di questa. Si capisce qual è l'origine di questo titolo. Insomma, chi conosce un po' il mondo degli standard e dei cantanti pop e jazz avrà già indovinato un po' dove va a parare l'album.
0: Com'è nata questa tua passione per questo tipo di suono, di cultura musicale e la passione per lo swing del tempo, no? Poi riferita ovviamente ai grandi cantanti americani che hanno un po' diffuso a livello mondiale questa musica ormai classica, secondo me. Com'è nata questa tua passione?
1: L'album nasce, Under My Skin, come dicevamo, è proprio un omaggio, anche se il termine potrebbe essere un pochino fuorviante, però è un omaggio a Frank Sinatra e al suo songbook. E l'album nasce proprio come un omaggio di tipo anche personale e familiare. Sembra strano, perché comunque insomma io non sono più di primo pelo, sono un signore per quanto riguarda l'età anagrafica, non sono più un ragazzo, però è stata la musica che io ho iniziato ad ascoltare quando avevo 12 anni. Erano i dischi di mio padre, era la discoteca di mio padre, e quindi in qualche modo sembra appunto strano, però mi sono formato con quei dischi lì. C'era anche altro, adesso non ti faccio, diciamo, non ti illustro tutta la discoteca, però c'erano questi dischi. In particolare c'era un grande classico di Sinatra, che è Songs for Swinging Lovers. E io ho avuto a 12 anni, quando 10-12 anni, io ho avuto un po' la sfrontatezza di pensare che mi piaceva come cantava Sinatra, e quindi ho iniziato a cantare sulle canzoni di Sinatra. A 12 anni naturalmente non si è in grado di capire se la cosa può avere, diciamo, un suo perché, o è soltanto così un... Però è iniziato tutto da lì, poi, in effetti. Quindi è un omaggio un po' alle mie origini, alla mia passione primordiale, quella di cantare.
0: Questo tuo ultimo lavoro, Under My Skin, non è la tua prima esperienza discografica, no?
1: No, io in realtà vengo dal pop. Ho avuto un'esperienza discografica con una band ormai un bel po' di anni fa. Abbiamo pubblicato un paio di singoli, poi un album. Diciamo che abbiamo intrapreso quella che era un po' il percorso di una band emergente di pop, musica pop. Poi questa cosa si è interrotta, io, diciamo, ho continuato su altri, ho continuato con altre attività, però non abbandonando mai la musica. E arrivato a un certo punto, appunto, ho voluto fare un po', come dire, tirare un po' le somme e riprendere da dove ero partito 40 anni fa.
0: E da questo Under My Skin abbiamo scelto di far ascoltare I've Got You Under My Skin, altro grande classico. Presentacelo qualche secondo.
1: Beh, è sicuramente una delle, diciamo, signature song di Sinatra, cioè delle canzoni che più rappresentano il The Voice. ed è una canzone che ha avuto tantissime, tantissime versioni, presentata in quasi tutti i suoi concerti, quindi da un certo punto di vista dubito che abbia anche bisogno di un'ulteriore presentazione.
0: E allora lo ascoltiamo insieme. A Gorgeous Under My Skin, Valerio Marino.

0: Ed era I've Got You Under My Skin, un classico del jazz con l'interpretazione di Valerio Marino, ospite qui in radio su Jazz Train, presenta il suo recente album Under My Skin. E allora Valerio, due parole sulla band che hai messo su per realizzare questo tuo omaggio al grande jazz del tempo, dell'epoca.
1: Sì, beh, sicuramente senza di loro non sarebbe stata lo stesso album. Cito in primis il produttore che è anche contrabbassista ed è anche mio fratello, con cui diciamo abbiamo condiviso le stesse passioni per molti anni, e quindi questo disco in qualche modo è anche suo, oltre che come produttore musicale. Quindi Marco Marino, che appunto suona il contrabbasso ed è produttore del disco, e poi c'è al pianoforte Massimo Pucciarini, che è stato anche lui di grande aiuto, di grande supporto nel costruire questo disco dal punto di vista musicale, con la sua grande esperienza aiutarmi a selezionare gli arrangiamenti, adattarli. Poi c'è Francesco Angeli che suona il sax alto e il flauto, e last but not least Alberto Argirò alla batteria. Alberto, oltre a essere un bravissimo batterista, è anche diciamo un teorico del ritmo e del groove. Ha scritto anche un libro che parla dell'arte di suonare la batteria in maniera abbastanza filosofica, quindi sono tutte belle teste, oltre che degli ottimi musicisti.
0: Qual è stata la tempistica per realizzarlo in studio? Hai messo anche mano sul suono definitivo, oppure hai lasciato al tecnico ingegnere del suono per definire un po' il pacchetto finale di questo tuo progetto?
1: Dunque, la tempistica è stata estremamente rapida, un po' perché avevo voglia di mettermi in gioco e di sperimentare. Sinatra registrava i suoi album nel corso di due o tre sessioni, e quindi anch'io volevo provare questo brivido, sempre naturalmente fatte le dovute proporzioni, e quindi abbiamo registrato in due giorni. Sono stati fatti dei ritocchi e delle integrazioni in una terza sessione, e poi diciamo è stato mixato. In realtà noi abbiamo lasciato una grande libertà all'ingegnere del suono, che ha una grande esperienza, e quindi non aveva certo bisogno di indirizzi. Tra l'altro ci siamo trovati comunque in sintonia, perché le sue proposte erano un po' quello che avevamo in mente anche noi, quindi vista questa sintonia ci siamo, come dire, mi sono abbandonato alle sue scelte con molta fiducia. Anzi, vorrei citarlo, Stefano Bechini, che è un po' una garanzia da questo punto di vista. Ha lavorato con moltissimi artisti molto rinomati, quindi era una garanzia.
0: Registrato sempre a Spoleto, no?
1: Registrato a Perugia.
0: Ah, Perugia, ok.
1: All'Entropia Recording Studio, uh-huh. Anche lì è uno studio, il titolare dello studio è Gabriele Ballabio, e anche lui ha una bellissima storia. Abbiamo incontrato delle persone veramente molto, molto valide. Gabriele ha lavorato negli anni 80 e 90 con Allan Goldberg, e quindi con che all'epoca era produttore di Ivano Fossati, era alla Carimate Studio, e quindi insomma ha partecipato, ha vissuto un'epoca con Fabrizio D'André, con Pino Daniele, con gli Yes, Paul Young, Alice, insomma, da lì sono passati tantissimi artisti e lui era lì a, così, a rubare e poi a trasmettere anche nel suo studio a Perugia.
0: Allora, prima di ascoltarci l'ultimo e terzo brano scelto da questo Under My Skin, che sarà Fly Me to the Moon, dove possiamo trovarti sui social, in internet, e dove possiamo anche trovare il tuo Under My Skin?
1: I miei canali social sono tutti quelli, diciamo, classici, quindi sia su Facebook che su Instagram, Valerio Marino Music. C'è anche TikTok, lo seguo un po' di meno per le dinamiche del social, che sono un po' particolari, e poi ho un sito internet, anche qui Valerio Marino Music. L'album può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali, a cominciare naturalmente da Spotify, e può essere scaricato o acquistato su Bandcamp, che è attualmente la piattaforma che permette, diciamo, un download e una vendita diretta abbastanza, insomma, per gli artisti è una buona piattaforma.
0: Hai realizzato anche copie fisiche di questo disco?
1: Sì, abbiamo realizzato anche delle copie fisiche e saranno in vendita su Bandcamp quanto prima. C'è stato adesso, insomma, presi dall'uscita dell'album, abbiamo un po' lasciato da parte questo aspetto, e però saranno tramite Bandcamp, si avrà la possibilità di acquistare delle copie fisiche, anche se la cosa, diciamo, più comoda per tutti è, o almeno per molti, insomma, rimane quella di venirci ad ascoltare, dal vivo, e lì naturalmente ho sempre dei CD a disposizione.
0: Già stai pensando a un prossimo tuo album?
1: Sì, ho delle idee in testa, però, diciamo, ancora credo che sia un po' prematuro. L'album, questo Under My Skin, è uscito alla fine di aprile, primi di maggio, e ho idea che ci si possa ancora lavorare per qualche mese. Dopodiché ho già delle idee per quello che potrebbe essere la continuazione di questa avventura, e vediamo, insomma, sono aperto comunque a quello che verrà, quindi vediamo quello che ci porta il futuro.
0: E sarà sicuramente un piacere ascoltarlo su Just Train in radio. E Valerio, il meglio per questo tuo Under My Skin, e promesso che torni a trovarci magari la prossima occasione.
1: Molto volentieri, molto volentieri, grazie.
0: Perfetto, grazie mille Valerio, ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Salutiamo Valerio Marino, crooner italiano, presente in radio quest'oggi, questo suo Under My Skin, e in conclusione ascoltiamo un altro classico come Fly Me to the Moon, Valerio Marino e la sua band.

0: You.
1: Well, if I had followed, boys, my
2: Jazz Train, la musica di qualità alla radio.
1: Yes, yes.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
1: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate. Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice: www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
1: Venerdì 4, dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5, pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
1: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre il divertimento è solo all'Ariano.
1: Non fartelo raccontare. Vivilo.

facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi. Art Radio.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostramercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: All'Ariano, accendi l'energia.
0: Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: modo per rivederci ancora.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi. Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
1: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
2: La solita routine ti spegne. Leve! Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo.